Who drank all my beer?

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: facendo, Dio che sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: il cazzo in arco.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: po' di tutto. C'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che...

0: un raccontino di Lansdale.
1: Zio Cagli, gli sbirri!
2: Oh, andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu, col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: Proviamo a fare l'autotune come Sailor Moon.
1: Sì, sono
0: Non
1: anch'io.
0: so se hai capito, bro.
1: E l'hai capito, mo'.

civilisée.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Seikyo.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

accoccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: il punk rock.
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda taglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
3: Ascolta Ducali Crow!

I tecnici della follia frugheranno dentro te, cercando la realtà della loro teoria. Dovrai dunque diventare come loro.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Hey man, Bartolomeo ti parla!
1: Dove Radio Neanderthal e Radio Stacchio sono gasti sagoso.
0: Nello streaming perpetuo
1: dell'instancabile estinzione
2: stai ascoltando la bobina di Radio Stacchio.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: il punk rock.
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stacchio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda caglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
3: Ascolta Ducalico!

Grazie.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

i colori nell'iride. Hai visto mai niente di simile? No, lo ben so come Cavour tu sei. Glicine nei fraseggi di luce, c'è un limite al possibile. Poi ci siamo noi, l'inafferrabile.

sulla schiena di chi sola se la merita, l'etica, la pratica, caricazione, tracciato, meccanica, vedica, vieni qua, portami in camera, rubami l'anima, rendila su carta, rendila su carta, dai, rendila.

0: Attenzione, attenzione, siamo in diretta, ma c'è un problema. Un secondo. Continua ad esserci un problema. Che cazzo è successo? Ah, Gesù, intrattieni il pubblico.
1: Allora, farò
0: Racconta una barzelletta.
1: un omaggio. È che non me la ricordo bene. Sapete qual è la molecola del latte? Del latte? VH2O. E questo è un omaggio. A una, più che barzelletta, penso sia freddura.
0: Una frattura.
1: Una frattura.
0: Ma cazzo.
1: E vabbè, come vi intrattengo? Oggi è giovedì, sono le
0: Dillo in
1: 20:31.
0: francese.
1: Aujourd'hui, c'est
0: Jeudi?
1: jeudi,
0: Ah, vabbè.
1: e sono le 20
0: E
1: e a
0: 31
1: posto.
0: e parte pezzoni.

0: E hop lì, parla tu, che parlo io. E
1: Eccoci
0: qualcuno avrebbe
1: qua.
0: detto, porco,
1: Di
0: vai, dinci. Ah, ma
1: e...
0: vedi tu. Allora, ci sono dei problemi tecnici, tecnicissimi, nel senso che se parliamo è giusto, ma se musichiamo è sbagliato. E va bene, adesso vedremo di correggere questa cosa spippolando a caso. E se qualcuno ci sta ascoltando, che inizia ad avere i sudori freddi, freddi, freddi, freddissimi, soprattutto visto che sta arrivando il caldo e già mi sono rotto il cazzo.
1: E nel caso
0: Anzi, adesso mi cavo la
1: avrete,
0: felpa.
1: avrete dei momenti di riflessione, tra una cosa e l'altra, un po' di silenzio riflessivo. Comunque, l'ospite...
0: Comunque l'ospite, intanto l'ospite aspetta un secondo.
1: Ah,
0: Buongiorno,
1: buongiorno,
0: buonasera a
1: scusa.
0: tutte le persone che ci ascoltano. Siete su Radio Eustachio dagli studi che una volta erano i più freddi, ma adesso sono caldi, caldissimi e bollenti. Non ancora, per fortuna, ma questa è la percezione che ho io della temperatura. Su Radio Eustachio siete su Rien à dire, il programma francese che più di parlare francese parla italiano, ma soprattutto non ha nulla da dire se non le cose che dicono gli altri. Speriamo che ci stiate ascoltando dalle 13:59 KHZ di modulazione di frequenza con le magiche antennine bine che tutto sparano e tutto attraversano, come sempre dico, o dall'internet o da qualsiasi altro mezzo che ci potete sentire.
1: E se volete scriverci, l'email è eustachio@posta.indivia.net, solito il numero non ve lo diamo, e a mia discolpa non è che non volessi salutare, ah eccolo il mio accendino, non è che non volessi salutare, è che non mi ero scritta di salutare, quindi non l'ho fatto, c'è chi è più quadrato di altri, però comunque salve a tutti, salve a tutte. Buona serata. L'ospite di oggi,
0: Che salutiamo.
1: che salutiamo,
0: Ciao.
1: che è qua un po' timido, ci dice, chi è un rapper e produttore che viene da Bari, tale
0: Vedi.
1: Ozone The Humanizer, che è attivo dal 2014 e cosa possiamo dire? Che ha fondato il collettivo Nertus Division insieme a un altro rapper che si fa chiamare Maxar. Nel 2021 fonda l'etichetta Esercito della Chiesa Dorata, che casca proprio a pennello con il tema della puntata, con cui distribuisce le uscite di un altro progetto che ha, che si chiama Sentiero dei Principi. Questo nostro Ozone affronta varie tematiche, adotta diversi stili che vanno, diciamo, dalla violenza alla disperazione, drammaticità, la merda che è la vita, e che altro possiamo dire? Brani tendenzialmente rap hardcore, abbiamo delle influenze importanti che arrivano dal death rap. E diversi crossover a pezzi black metal, e spesso si trovano nei suoi testi dei pezzi di film, interviste varie. Insomma, a me piace molto, spero piaccia anche a voi perché ve lo succherete.
0: E soprattutto ve lo succherete più da una cassa che dall'altra, finché non risolviamo la questione.
1: Sì.
0: Vabbè, ci scuserà, ma soprattutto io mi chiedevo, ma questo ozone deumanizer sta per deumanizzatore?
1: Allora, avevo letto, l'aveva spiegata sta roba, viene da un... Ozone era la sua tag, ha detto, e The Humanizer viene dall'album...

dormo non si sa. Non ho mai visto le stelle, ho visto solo le Alpi. L'empatia col cielo grigio accresce l'uno del mio spirito.

88, la pietra della montagna più alta, pianto del suicida, regneremo in terra per tutta la vita. Io non riconosco più nessuno e non mi serve dalle mie mille foreste, capre con tre teste, ballano sotto la neve, berano alla luna, 10.000 anni di guerra.

Vabbè, stiamo avendo dei problemi evidenti di regia con l'audio. C'è partita la canzone. E facciamo che iniziamo, cambiamo un po' la scaletta e iniziamo a leggere le cose che volevamo leggere. Scusate un po' la lentezza, ma devo trovare tutto molto prima di quello che pensavo. Pipipi, Dio. Eccoci qua. Allora, leggiamo che cos'è un ateo. Perché il tema di questa puntata è un po', diciamo, ateismo, chiesa, religioni. E niente, è ripartita la musica.

0: dell'oblio.
1: Una schizofrenica che ha decapitato la suocera ritenendola il diavolo. Una giovane capraia quattro volte infanticida di creature sue. Infine una vecchia esibizionista che l'infermità parziale rende quasi più raccapricciante. Solo la scienza, conferma il professor Amati, direttore del manicomio, può segnare il limite della responsabilità. Per esempio nell'uomo che, spazientito di non essere ricevuto, ha ucciso il ministro d'Italia a Stoccolma. Il caso più angoscioso è quello dell'automatismo. Nei grandi crimini, accanto alle vittime passive, ci sono queste vittime attive della propria follia. Si chiudono per loro i cancelli, finché il tempo e lo studio non avranno insegnato a guarirli.

0: Allora, abbiamo ascoltato White Frost, non leggo, sì, dei Nertus Division,
1: Ne abbiamo ascoltato un pezzo, quantomeno.
0: sì, poi non abbiamo
1: Abbiamo ascoltato il
0: ascoltato.
1: secondo e ultimo pezzo, cioè la seconda e ultima parte. Dalla metà in poi, quantomeno.
0: Poi abbiamo ascoltato, vedo solo il feat che è con Metro,
1: Sì, che è questo che abbiamo ascoltato
0: no,
1: un
0: sì,
1: pezzettino.
0: la fine. E poi abbiamo ascoltato il grande padre.
1: Speriamo che Ozone non se ne abbia
0: No, no,
1: troppo
0: è
1: nel
0: già
1: nostro
0: preso
1: confronto.
0: e già andato via a fumarsi una sigaretta per ripigliarsi dal giramento di coglioni.
1: Chiamiamola sigaretta, però probabilmente comunque si è dimenticato qua i suoi CD, quindi metteremo su della musica alla faccia sua. In ogni caso, questa puntata di Riena Dir,
0: Un po' caotica.
1: un po' caotica, come il caos che ha generato il mondo, ha scelto come tematica, visto che comunque si sta formattando, nel senso di avere un formato e non di cancellare qualsiasi tipo di cosa abbia dentro di se stesso, formato, una tematica sulla puntate
0: Temi, puntate a tema. Sì.
1: a tema in questo periodo, in questo maggio primaverile caldissimo.
0: Quindi non abituatevi.
1: Puntate a tema, e quindi questo tema riguarda gli animali sacri, tipo il maiale
0: O i cani.
1: o i cani o.
0: O tutto quello che la vostra creatività sa
1: Può
0: creare.
1: generare vicino una parola che di 3 lettere. E quindi vi leggeremo alcuni testi tratti da un'antologia di testi antireligiosi e materialisti dall'antichità ad oggi. In particolare leggeremo, in realtà facciamo da un testo, vabbè, iniziamo da questo testo di cui le pronunce dei nomi, chi lo sa, del IX secolo. E è un poema giaino che si chiama Jansena, anzi scusate, Jansena è l'autore. Il poema si chiama La Mahapurna, che vuol dire la grande leggenda, appunto un poema giaino composto in sanscrito dall'erudita Jansena, appunto in collaborazione con Gunabhadra. E Jansen era un protetto di re Amog, Madonna del Signor, per l'appunto, visto che siamo in tematica sacra,
0: Lecito.
1: Amoghavarsha I, fondatore di una dinastia di re Jaini che regnarono nel sud dell'India all'incirca tra l'815 e il 910. E questo testo contiene una serie di biografie di santi giaini, oltre ad una cosmologia. Il giainismo, ricordato solo per lo spietato ascetismo, frutto di un rispetto oltranzista della vita, rappresenta una filosofia che per certi versi può essere accostata allo scetticismo greco. Con questo il giainismo non esclude la possibilità di emettere giudizi, ma considera parziale ed incompleta qualsiasi conoscenza, evitando in questo modo ogni dogmatismo. Ammette una pluralità di realtà o sostanze divise in due gruppi antagonisti, le sostanze viventi e quelle materiali. Il giainismo crede nell'esistenza di un'anima individuale. Per i giaini le anime sono numericamente infinite, immutabili nella loro essenza, ma variabili come modo di manifestarsi. La possibilità che esista una divinità creatrice delle cose del mondo è negata nel modo più deciso, in quanto l'esistenza del male e del dolore è incompatibile con l'idea di un Dio perfetto. D'altra parte, essendo l'azione del karma causa ineluttabile, l'esistenza di un essere supremo diventa inutile. Quindi per il giainismo non esiste alcun creatore né reggente del mondo. L'universo si regge secondo leggi insite nella sua natura ed è eterno. E quindi vi leggo questo pezzettino di poema. Alcuni pazzi pretendono che all'origine del mondo vi sia un creatore. Questa fallace dottrina è da respingere, giacché se un Dio avesse creato il mondo, dove si trovava prima di questa creazione? Se dici che era trascendente e non aveva bisogno di alcun aiuto, dove si trova adesso? Nessun essere semplice ha il potere di fare questo mondo. Allora, come avrebbe potuto un essere immateriale creare ciò che è materiale? Come può Dio aver creato questo mondo senza alcuna materia? Se rispondi che ha creato la materia prima del mondo, entri in una problematica infinita. Se affermi che questa materia è apparsa in modo naturale, cadi in un altro errore, poiché anche l'universo intero potrebbe essere il proprio creatore ed essere sorto naturalmente. Se Dio avesse creato il mondo con un atto della propria volontà, senza materia bruta, allora esisterebbe solo la sua volontà. Chi può credere a una simile assurdità? Se egli fosse sempre perfetto e autosufficiente, come avrebbe potuto pensare di creare qualcosa? Ma se, al contrario, non fosse perfetto, non sarebbe stato capace di creare l'universo come un vulgare vasaio? Se è senza forma, non agisce, ma abbraccia ogni cosa, come avrebbe potuto creare il mondo? Solo un puro spirito, privo di moralità, non proverebbe il desiderio di creare qualcosa. Se fosse perfetto, perché dovrebbe inquietarsi per i tre desideri dell'uomo? A che pro creare l'universo? Se sostieni che Dio ha creato tutto ciò senza ragione, perché fa parte della sua natura, allora Dio non ha alcun senso. Se Dio ha agito per divertimento, allora è come uno sciocco monello che cerca di far del male. Se egli ha creato per via del suo karma, non è il Signore onnipotente, ma è subordinato a qualcosa d'altro. Se è pieno di compassione per gli esseri viventi, ha costruito per loro il mondo, perché non creare qualcosa di meraviglioso, senza disgrazia alcuna? Se fosse trascendente, non avrebbe creato, oppure non sarebbe libero. E se fosse sottoposto alla legge della trasmigrazione, non sarebbe onnipotente. Per tutte queste ragioni, la dottrina che pretende che il mondo sarebbe stato creato da Dio non ha alcun senso, senza contare che avrebbe commesso un grave peccato sacrificando delle creature. Se dici che lo ha fatto unicamente per distruggere gli esseri diabolici, perché mai crearli? Le brave persone devono combattere il credente attribuito da una dottrina diabolica. E sapere che il mondo non è stato creato e che neppure il tempo ha un inizio e una fine e che è retto dai principi della vita e del riposo. Non creato e distruttibile, esso persiste con la forza della propria natura. E questo appunto è la prima testimonianza della fallace natura dell'idea del Jesus,
0: Di Dios.
1: di Dios più che altro, in qualsiasi
0: Però è uno e trino,
1: forma
0: quindi tecnicamente.
1: e nome. Un etrino è il nostro, è quello occidentale.
0: Ah, ok, niente. Tranqui.
1: È un etrino, quindi puoi attribuirgli tre tipologie di bestie differenti. E speriamo che mia madre non ascolti la trasmissione.

0: Queste erano tratto da una storia nera, dalla morte e Bosco di Pan, sempre di Ozone.
1: Ozone il deumanizzatore.
0: Buco nell'ozone, che nel frattempo è tornato un po' più
1: Sì, li è
0: rilassato.
1: un po' passata.
0: Sì, dai, dai, gli è passata, gli è passata, gli è passata. Ha capito che si può sbagliare. E torniamo. Torno a leggere ciò che non avevo neanche iniziato. Il testo si intitola Che cos'è un ateo? Di Sylvain, immagino,
1: Ah, ouais.
0: Maréchal.
1: Ah, ouais. C'est
0: Ah, ouais.
1: français?
0: Ah, scusate, Sylvain,
1: Ouais,
0: Sylvain,
1: c'est bon.
0: Maréchal.
1: Ah, ouais.
0: Ah, ouais.
1: C'est un peu mieux, ça. Comme ça.
0: Ebbene, un vero ateo è l'uomo del secolo d'oro. L'ateo è colui che, ripiegandosi su se stesso e liberandosi dei legami che ha dovuto contrarre suo malgrado o a sua insaputa, risale attraverso la civiltà alla vecchia condizione della specie umana e, facendo nel foro della sua coscienza man bassa intorno a lui dei pregiudizi di ogni sorta, si avvicina sempre più a questo tempo fortunato nel quale non si sospettava l'esistenza divina, nel quale si stava bene, nel quale ci si contentava dei soli doveri della famiglia. L'ateo è l'uomo della natura. Tuttavia, posto oggi in una sfera più complessa e più angusta, adempie i suoi obblighi di cittadino e si rassegna ai decreti della necessità. Pur lamentandosi delle basi morali delle pubbliche istituzioni, pur facendo oggetto del suo disprezzo quelli che le organizzano così male, si sottomette all'ordine pubblico in cui si trova. Ma non lo si vede diventare capo di partito o di opinione. Non lo si incontra mai sulla strada conformista che conduce alle occupazioni utili o brillanti. Conseguente ai suoi principi, vive in mezzo ai suoi contemporanei corrotti o corruttori, come quel viaggiatore che, dovendo attraversare delle zone melmose, sta attento al veleno dei rettili. Se la cava con un po' di assordimento provocato dai loro sibili. Cammina fra questi esseri malvagi, senza acquisire la loro andatura ondivaga e strisciante. Il vero ateo non è dunque il sibarita che, credendosi epicureo, mentre non è che debosciato, non teme di dire a se stesso nel suo cuore ormai consumato: non c'è Dio, dunque non c'è morale, dunque posso permettermi tutto. Il vero ateo non è l'uomo di Stato che, sapendo che la chimera divina fu immaginata per imporla agli uomini popolo, li comanda in nome di quel Dio di cui si fa beffe. Il vero ateo non si trova nel novero, chi lo sa, dai,
1: Novero.
0: novero, ole, degli eroi ipocriti e sanguinari che, per aprirsi una strada al potere, si annunciano alle nazioni, che essi si propongono di dominare come protettori del culto che professano e si divertono fra i loro intimi con la credulità umana. Il vero ateo non è l'uomo vile che, corrotto per lunghi anni dal marchio indelebile dell'impostore sacerdotale, quando questo mestiere infame cessa di essere vantaggioso, muta abito e opinione e si sistema con impudenza fra i saggi che perseguitava. Il vero ateo non è l'energumeno che va spaccando agli incroci segni religiosi che incontra e predica il culto della ragione alla plebe, che altro non ha che l'istinto. Il vero ateo non è uno di quegli uomini di mondo o gente per bene che per modo di fare disdegnando l'uso della ragione e vivono quasi come il cavallo che montano o la donna che frequentano. Il vero ateo non è seduto nei salotti delle società erudite, in cui gli individui mentono continuamente alla loro coscienza e, dissimulando il loro pensiero, ritardano la marcia solenne della filosofia a causa di miseri interessi personali o di penose considerazioni politiche. Il vero ateo non è il semisapiente orgoglioso che vorrebbe che l'unico ateo fosse lui e che smetterebbe di esserlo se tanti lo diventassero. Il desiderio di farsi notare prende il posto della filosofia. L'amor proprio è il suo Dio. Se potesse, conserverebbe per sé solo i lumi. Chiaramente, il resto degli uomini non ne sarà mai degno. Il vero ateo non è il presunto filosofo timoroso e senza energie, che arrossisce della sua opinione come di un cattivo pensiero. Vile amico della verità, la comprometterà piuttosto che compromettersi. Lo si vede frequentare i luoghi di culto al fine di allontanare da sé il sospetto di impietà, egoista circospetto fino alla pusillanimità. L'estirpazione dei più antichi pregiudizi gli sembra sempre precoce. Non teme Dio, ma gli uomini. Che si distruggano nelle guerre religiose e civili a condizione che egli viva al riparo e tranquillo. Il vero ateo non è il fisico sistematico che rifiuta un Dio per avere la gloria di fabbricare il mondo a suo piacimento, con l'unico soccorso della sua immaginazione. Il vero ateo non è tanto quello che dice «no, non voglio un Dio», quanto quello che dice «posso essere saggio senza un Dio». Il vero ateo non usa una particolare sottigliezza nei suoi ragionamenti contro l'esistenza divina. Il vero ateo è un filosofo modesto e tranquillo, che non ama far rumore e che non manifesta i suoi principi con puerile ostentazione, essendo l'ateismo la cosa più naturale del mondo, la più semplice. Senza discutere a favore o contro l'esistenza di Dio, l'ateo va per la sua strada e fa per sé ciò che altri fanno per il loro Dio. Egli pratica la virtù non per piacere alla divinità, ma per star bene con se stesso. Troppo fiero per obbedire a qualcuno, anche a un Dio, l'ateo prende ordini solo dalla sua coscienza. L'ateo ha un tesoro da salvaguardare, il suo onore. Ora, un uomo che si rispetti sa ciò che deve negare o affermare e arrossirebbe, a tal proposito, se accettasse un consiglio o seguisse un modello. L'ateo è un uomo d'onore. Proverebbe disonore, dovendo a un Dio un'opera buona che può produrre da sé e in suo nome. Non ama essere spinto verso il bene o sviato dal male. Cerca l'uno e dà vita all'altro, a suo completo piacimento, e vi si affida completamente. Quante belle azioni sono state attribuite a Dio e che avevano per principio il coraggio del grande uomo che le produceva. Il più perfetto disinteresse è alla base di tutte le determinazioni dell'ateo. Sa che ha dei diritti e dei doveri, esercita gli uni senza boria, assorbe agli altri senza sentirsi costretto. L'ordine e la giustizia sono le sue divinità, ma, aggiungiamo noi, e non offre loro che dei liberi sacrifici. Il saggio soltanto ha il diritto di essere ateo. E questo viene da Storia dell'ateismo, o è stato pubblicato da Storia dell'ateismo. E è un testo
1: di Sylvain Maréchal. Sì. Comunque la questione sull'ordine e la giustizia, che dici ma, nel senso, dipende da che ordine e giustizia c'ha,
0: sì, ecco,
1: chiunque, ecco. Nel senso, per cui
0: sono parole che al giorno d'oggi fanno venire i brividi. Ordine, sono parole giustizia. Che
1: sì, però in realtà per l'appunto, nel senso, dipende un attimo da contestualizzare.
0: Maréchal, ci devi delle spiegazioni.
1: Maréchal, non ci prendi pistole nella Fendi. Iniziamo con The Humanizer, va che è meglio.

0: Ops, forse l'ho fermato prima di un urlo incredibile. Mi sa che Ozone andrà via da qui con gli ozoni girati. Mi perdonerà, chi lo sa. Comunque abbiamo ascoltato Dettar Core, primo pezzo, Un castello, parte 2, e Poserolo, che era quest'ultimo pezzo con questa base così sobria.
1: Per
0: Bravo.
1: rilassarsi. Mi
0: Bravo e rilassante,
1: sembrava giusto dopo un
0: esattamente.
1: castello parte 2 un po' di.
0: Un po' di Best Brow parte 1. Comunque, passiamo dalla Francia del 1700 e rotti di Sylvain Maréchal tra 1750 e 1800 alla Persia. Che quindi è l'Iran in realtà, cioè in realtà il cazzo, questa è una mamma mia, da mamma mia, fate finta che non ho detto un cazzo, comunque, bella lì, e vi leggo questo discorso fatto da Fatima bin Kazwini, detta Korat al-Ain, che è vissuta tra 1814 e 1854, a testimonianza che questa è come quelle cose che dicono: ah, l'uomo, l'essere umano di qui si è inventato, che cazzo ne so io, la canoa, e guarda te, se l'ha inventato anche dall'altra parte del mondo senza avere contatti. E l'ateismo viaggia da una parte all'altra del mondo senza avendo contatti o anche no, a testimonianza del fatto che Dio è una stronzata.
1: No border for ateismo.
0: Forateism, perfetto. Allora, questa giovane persiana che fece scandalo presentandosi in pubblico truccata e senza velo era una sostenitrice del movimento riformatore islamico chiamato Babismo e più tardi Bahaismo. Madonna del Signore, come la mia pronuncia delle lingue. A part les français, clairement. Il babismo, fondato da Sayyed Ali Mohammed al-Sirazi, proclamato Bab, che vuol dire porta che conduce alla verità, nel 1844, si presentava come una sintesi dei tre monoteismi e voleva abolire le disposizioni della legge coranica, della Sharia, relativa alla preghiera, al digiuno, al matrimonio, al divorzio e all'eredità. Il babismo non era ateo, ma interpretava in modo allegorico i concetti religiosi. Lo scià filo-inglese Nasr ed-Din fece fatica a reprimere il fermento sviluppatosi attorno al nuovo profeta, il quale venne giustiziato nel 1850. Ma il movimento ha continuato a sopravvivere fino ai giorni nostri attraverso il bahismo, scusate per la pronuncia, per chiunque non della mia lingua mi stia ascoltando. Fondato nel 1863 da Mirza Hussain al-Nuri, soprannominato Bah Allah. Tollerati dall'ultimo scià Reza Pahlavi, i Bah iraniani sono stati duramente perseguitati dalla Repubblica Islamica a partire dal 1979, anche perché la sede mondiale di questa setta si trovava ad Haifa in Israele. O è in Palestina, vabbè, in quella roba che chiamano Israele attualmente. Il discorso che segue è stato pronunciato da Korat al-Ain, che vuol dire pupilla degli occhi, davanti all'assemblea della setta tenuta vicino a Teheran, che lo giudicò intollerabile. Alcuni uomini nascosero il viso per non vederla, appunto perché si era presentata truccata senza
1: Truccata.
0: velo. Uno di essi si sarebbe tagliato il collo per la disperazione. Abbandonato da una parte dei babisti, questa militante femminista dell'Islam venne arrestata poco tempo dopo e lapidata. Ascoltate voi tutti, amici stranieri, sappiate che i comandamenti della legge musulmana stanno per essere aboliti dalla comparsa di Bab. Le vostre attuali pratiche del digiuno, della preghiera, dell'elemosina e di quanto Maometto ha insegnato non sono che vane azioni ed inutili opere, buone solo per i dormienti e gli ignoranti. Il nostro signore Bab conquisterà i paesi e sottometterà gli uomini. Le sette contrade del pianeta saranno al suo fianco. Egli unificherà le religioni esistenti sulla terra in modo che ne rimanga una sola. La sua nuova legge, di cui ci sono finora pervenuti ben pochi elementi, è verità. Così vi dico, e la mia parola è saggezza. Oggi non esistono più comandamenti né obblighi, né divieti né castighi. Se siamo ormai ad una svolta. Uscite dall'unicità e andate verso la pluralità. Strappate il velo che vi separa dalle vostre donne. Collaborate alle loro azioni e fate collaborare loro alle vostre. Unitevi a loro nella compassione, rompete il loro isolamento e fatele accedere alla vita pubblica, perché sono il fiore di questa vita e che va raccolto e odorato. Sono state create per essere abbracciate e annusate, e bisogna che il numero di coloro che provano ciò non sia ristretto e limitato, perché i fiori sono fatti per essere raccolti e offerti agli amici, senza contare che il fondamento di ogni ipocrisia e di ogni sventura è di conservare i beni a vantaggio di qualcuno e di privare gli altri del loro godimento, in quanto i beni non sono stati creati per una sola persona. È un diritto esteso e indivisibile che essi siano messi in comune tra tutti gli uomini e circolano senza essere accumulati o posseduti privatamente. Che tutti gli interessati dividano i propri beni con gli altri, che la povertà sia soppressa fra voi e che l'infelicità scompaia, che i vostri poveri siano uguali ai vostri ricchi. Non velate più le vostre spose davanti ai vostri amici, poiché non ci sono più divieti, né punizioni, né proibizioni, né obblighi, né impedimenti di alcun genere. Afferrate la vostra parte di questo mondo, perché non vi è nulla dopo la morte. Saggezze. Sì, qua si annuisce. E sì. Anche Ozone annuisce.
1: Poi possiamo dire un punto, cioè, di vista diverso da quello che conosciamo noi.
0: Assolutamente.
2: Sfigurato. Anche le cose semplici, il catino, la brocca, l'acqua, che sta fra noi come sentinella, inerte e dura. Chissà dove fummo spinti. Dinanzi a noi si stesero come miraggi città nate da un prodigio. La menta sola si stendeva sotto i nostri piedi e gli uccelli c'erano compagni di viaggio e i pesci balzavano dal fiume e il cielo si spalancava ai nostri occhi quando il destino seguiva i nostri passi come un pazzo col rasoio in mano.

ricordi sono una porta di legno senza serratura. E quando il vento della solitudine soffia dentro di noi, la porta si apre. In primavera passeggiavo con mia madre in campagna. Avevamo un intero campo di ciliegie. Io reggevo la busta, lei le raccoglieva. Guardavamo

0: E questo era un castello, o meglio, quella prima, la
1: La prima
0: prima
1: delle
0: delle
1: tre.
0: tre di quando abbiamo messo su. Lui era un castello, parte 3. La seconda era Baphomet Rising. Belle l'iconografia su Bafometto in tutte le sue versioni.
1: Sì.
0: E Antidio, ultimo pezzo che abbiamo sentito.
1: E, oddio, ogni
0: Oddio.
1: tanto tiro pugni a coso, ho paura che si
0: Non fare del
1: senta.
0: male al microfono.
1: No, no, no, no, no, sono assolutamente contro ogni forma di violenza. E vi deliziamo con Nietzsche, rien à dire, ma molta filosofia. Allora, no,
0: Anche se non è francese.
1: non è francese,
0: Nietzsche
1: però se vuoi
0: sarebbe se
1: posso...
0: fosse in francese.
1: Friedrich Nietzsche?
0: Peut-être.
1: Friedrich Nietzsche.
0: Friedrich.
1: Mi
0: Vabbè, va.
1: vengono in mente figure di merda di degli scritti di filosofia del liceo che non condividerò perché non voglio confermare troppo il mio personaggio da ignorante. Metto le mani avanti, ci potrebbero, se non si fosse capito, ho dei problemi con gli accenti.

0: quasi andati per essa in rovina, per non ammettere più nessuno scherzo, e questo riguardo il libero pensiero dei nostri signori naturalisti e fisiologici è, agli occhi miei, uno scherzo, a loro manca la pensione di queste cose, la sofferenza di esse. Nietzsche, sei difficile da leggere.
1: Oltre che da capire talvolta.
0: Sì, ci si prova, ci si prova.
1: Ma ci piace così.
0: Va bene così. Quell'avvelenamento si estende molto più lontano di quanto non si pensi. Ho ritrovato il teologico istinto dell'arroganza ovunque oggi ci si senta idealisti. Ovunque, in virtù di una superiore prosapia, si rivendichi il diritto di guardare alla realtà con un senso di superiorità e di estraneità. L'idealista, precisamente come il prete, ha in mano tutti i grandi concetti. E non soltanto in mano, con bonario disprezzo li mette in gioco contro l'intelletto, i sensi, gli onori, il ben vivere, la scienza. Vede tali cose sotto di sé, come forze nocive e traviatrici, sulle quali lo spirito si libra nella sua pura perseità, come se l'umiltà, la castità, la povertà, in una parola la santità, non avessero recato fino ad oggi alla vita un danno indicibilmente maggiore di qualsiasi mostruosità e vizio. Il puro spirito è la pura menzogna. Fintanto che il prete sarà ancora ritenuto una specie superiore di uomo, questo negatore, calunniatore, avvelenatore per professione della vita, non ci sarà risposta alla domanda che cos'è verità. Si è già capovolta la verità quando il cosciente avvocato del nulla e della negazione è considerato il rappresentante della verità. A questo istinto teologico io faccio guerra. Trovai la sua traccia ovunque. Chi ha sangue teologico nelle vene ha fin da principio una posizione obliqua e disonesta di fronte alle cose. Il pathos che si sviluppa da tutto ciò è chiamato fede. Chiudere gli occhi, una volta per tutte, dinanzi a sé, per non soffrire alla vista di un'inguaribile falsità. Si fa in se stessi una morale, una virtù, una santità di quest'ottica difettosa nei riguardi di tutte le cose. Si ricollega la buona coscienza al vedere in maniera falsa. Si esige che nessun'altra specie di ottica possa più aver valore, dopo che si è resa sacrosanta la propria con i nomi di Dio, di redenzione, di eternità. Disseppellì, inoltre, ovunque, l'istinto teologico. È la forma propriamente sotterranea e più estesa di falsità che esista sulla terra. Che brutto rumore che fa il microfono. Che ha smesso di fare il microfono. Rendere Nietzsche ancora più semplice.
1: Più simpatico.
0: Quel che un teologo avverte come vero non può non essere falso, sia in ciò quasi un criterio di verità. È il suo più profondo istinto di conservazione a vietargli che la realtà in un qualche punto venga in onore o anche soltanto prenda la parola. Fin dove giunge l'influsso teologico, il giudizio di valore è capovolto, i concetti di vero e falso sono necessariamente rovesciati. Quel che è più dannoso alla vita, qui viene chiamato vero, quel che l'innalza, la potenzia, l'afferma, la giustifica e la fa trionfare, è detto falso. Se accade che i teologi, attraverso la coscienza dei principi o dei popoli, stendano la mano verso il potere, non c'è dubbio su quel che in fondo ogni volta si verifica. La volontà di fine, la volontà nichilista, tende alla potenza. Sono giunto così alla conclusione ed esprimo il mio giudizio. Io condanno il cristianesimo. Levo contro la Chiesa cristiana la più tremenda di tutte le accuse che siano mai state sulla lingua di un accusatore. Essa è per me la massima di tutte le corruzioni immaginabili. Essa ha avuto la volontà dell'estrema corruzione possibile. La Chiesa cristiana non lasciò nulla di intatto nel suo pervertimento. Essa ha fatto di ogni valore un disvalore, di ogni verità una menzogna, di ogni onestà un'abiezione dell'anima. Se osi ancora parlarmi dei suoi benefici umanitari, l'eliminazione di una qualsiasi penosa condizione andava contro il suo più profondo vantaggio. Essa viveva di condizioni penose, essa creava condizioni penose per eternizzare se stessa. Il verme

0: del peccato, per esempio. Soltanto la Chiesa ha arricchito l'umanità di questa penosa condizione. L'uguaglianza delle anime dinanzi a Dio. Questa falsità, questo pretesto per le rancune, immagino sia francese, perché è scritto in francese, di tutte le anime ignobili. La materia esplosiva di questo concetto che finì per diventare rivoluzione, idea moderna e principio di decadenza dell'intero ordine sociale e dinamica cristiana. Benefici umanitari del cristianesimo. Coltivare l'humanitas così da trarne fuori una contraddizione di sé, un'arte della masturbazione, una volontà di mentire a ogni costo, una ripugnanza, un disprezzo di tutti gli istinti buoni e onesti. Queste per me sarebbero le benedizioni del cristianesimo, il parassitismo come unica prassi della Chiesa, col suo ideale clorotico della santità, va bevendo fino all'ultima goccia ogni sangue, ogni amore, ogni speranza di vita. L'aldilà come volontà di negazione d'ogni realtà, la croce come segno di riconoscimento per la più sotterranea congiura che sia mai esistita, contro salute, bellezza, costituzione ben riuscita, valenza, spirito, bontà dell'anima contro la vita stessa. Questa eterna accusa al cristianesimo voglio scriverla su tutti i muri, ovunque esistano muri. Posseggo caratteri per far vedere anche i ciechi. Definisco il cristianesimo l'unica grande maledizione, l'unica grande più intima depravazione, l'unico grande istinto della vendetta, per il quale nessun mezzo è abbastanza velenoso, furtivo, sotterraneo e meschino. Lo definisco l'unica immortale macchina di infamia dell'umanità. E questo viene dall'Anticristo. Continuiamo
1: Continuiamo con un altro
0: con un altro
1: pezzettino.
0: pezzettino sempre di il nostro bro Nietzsche. Però mi sposto in una posizione in cui leggo vagamente meglio.
1: Mettetevi comodi anche voi.
0: Sì, perché qua
1: Comode.
0: comodi e comode. Vi è per tutte le passioni un tempo in cui esse sono soltanto funeste, in cui deprimono le loro vittime con il peso della stupidità, e un tempo più tardo, assai più tardo, in cui si sposano con lo spirito, si spiritualizzano. Una volta, a causa della stupidità insita nella passione, si faceva guerra alla passione stessa, si congiurava al suo annientamento. Tutte le antiche mostruosità morali concordano unanimemente sul fatto che il faut tuer le passions. Per chi non masticasse il francese, vuol dire che bisogna uccidere le passioni. Prego a tutti voi. La più famosa formula al riguardo sta nel Nuovo Testamento, in quel discorso della montagna, in cui, si è detto per incidenza, le cose non vengono assolutamente considerate dall'alto. Qui si dice, per esempio, con applicazione pratica alla sessualità, se l'occhio tuo ti reca molestia, strappalo. Fortunatamente nessun cristiano agisce secondo questo precetto. Annientare le passioni e le brame, semplicemente per la loro stupidità e per prevenire le spiacevoli conseguenze della loro stupidità, non ci appare oggi come che una forma acuta di stupidità. Non ammiriamo più i dentisti che strappano i denti perché non facciano più male. Si ammetterà d'altro canto, non senza ragione, che sul terreno su cui è allineato il cristianesimo, il concetto di passione spiritualizzata non poteva affatto essere concepito. La Chiesa primitiva combatteva, anzi, come è noto, contro gli intelligenti a favore dei poveri di spirito. Come ci si potrebbe aspettare da essa una guerra intelligente contro la passione? La Chiesa combatte la passione con l'estirpazione in ogni senso. La sua pratica, la sua terapia è il castratismo. Essa non domanda mai: come si può spiritualizzare, adornare, divinizzare un desiderio? In ogni tempo essa ha messo l'accento della disciplina sulla distruzione. Ma attaccare le passioni alla radice significa attaccare alla radice la vita. La prassi della Chiesa è ostile alla vita. E questo invece viene da Crepuscolo degli idoli. E ce l'abbiamo fatta.
1: Degli idoli.
0: Degli idoli.
1: Ok.
0: All'inizio anch'io ho pensato idioti, però.
1: No, ma non l'avevo fatto
0: Crepuscolo
1: anche.
0: degli
1: Sì,
0: idoli.
1: ma non l'avevo fatto anche uno, era un Crepuscolo degli dei, ma comunque vabbè, forse me lo sono sognato. Va bene. Grazie, Nietzsche. No, no, c'è scritto idoli, non ti
0: Cioè,
1: preoccupare.
0: sei
1: No, sì, siamo
0: d'accordo?
1: d'accordo. Sei d'accordo anche
0: No, perché
1: il
0: vedendo
1: vecchio
0: poco
1: Ozons.
0: e inventandomi le parole, ogni tanto capita.
1: Dai.

0: Ops, non è vero, eccoci qua. Quindi abbiamo ascoltato un castello, parte 4, una roba che non so pronunciare, Electricology,
1: Electricology.
0: e per quanto ancora il vento soffierà sulla mia barca. Finché la barca
1: Infatti,
0: va, lasciala andare, caro
1: esatto.
0: Ozone.
1: Infatti Ozone ci ha salutati, è salpato, ci ha
0: È
1: lasciato qualche
0: salpato.
1: birra. Comunque,
0: Questo qui io non ha neanche aspettato che leggessimo l'ultimo pezzo. Vabbè, si vede che gli interessava poco
1: Ma
0: l'argomento,
1: dai,
0: anche
1: ma
0: se nei suoi testi. Dai,
1: poraccio.
0: stavo scherzando. Anche se nei suoi testi, che almeno nelle canzoni della tua
1: La mia
0: ampio studio e
1: selecta.
0: selecta da DJ, nonché redattrice DJ di Rien a dire, testi, chi li ha ben ascoltati si sarà accorto che le tematiche riguardavano proprio la tematica della puntata. Pensavo che ci avesse consigliati lui, e invece è frutto di un ampio studio
1: Prego, a tutti voi
0: sulla
1: ascoltatori,
0: sua.
1: Riena
0: Vabbè.
1: Dir tiene a voi.
0: Uè, va bene, allora concludiamo questa nostra sessione su ateismo, anti-testi, antireligiosi, materialisti e compagnia cantante, con un autore che era già comparso in qualche puntata precedente. Non mi ricordo di che cosa aveva
1: Beh,
0: cianciato
1: ormai
0: quella volta.
1: siamo all'undicesima, dodicesima puntata, non l'avevamo ancora detto.
0: Non l'abbiamo ancora detto, ora abbiamo detto, per fortuna, perché sennò chissà cosa poteva succedere. E quindi era già comparso ed è il buon Albert Libertad. Mi sa che l'avevi detto tu un suo
1: Eh sì, perché
0: testo l'altra
1: ero
0: volta.
1: confusa sul cognome.
0: Chissà come si pronuncia libertà
1: Libertà,
0: in francese.
1: Libertad, Libertà.
0: Va bene. Eccolo qua. In un desiderio di vita eterna, gli uomini. Allora. Premessa, non parla propriamente. No, non premetto un cazzo. In un desiderio di vita eterna, gli uomini hanno considerato la morte come un passaggio, come una tappa dolorosa, e si sono inchinati davanti al suo mistero fino a venerarla. Ancora prima che gli uomini sapessero lavorare la pietra, il marmo, il ferro per ripararsi, essi sapevano utilizzare queste materie per onorare i morti. Le chiese e i chiostri, sotto i loro absidi e nei loro corpi, proteggevano riccamente le tombe, allorché i vivi erano protetti miseramente da capanne di paglia. Perché di argilla? Vabbè, le capanne sono di argilla, forse perché deve essere la mia capanna di argilla e non di paglia. Va bene, è una capanna di paglia comunque. Il culto dei morti ha sin dagli albori frenato l'evoluzione degli uomini. Esso è il peccato originale, il peso morto, la palla che l'umanità trascina con sé. Contro la voce della vita universale, sempre in evoluzione, la tuonano la voce della morte, la voce dei morti. Geova, che migliaia di anni fa l'immaginazione di un Mosè fece sorgere dal Sinai, dette ancora le sue leggi. Gesù di Nazareth, morto da circa 20 secoli, predica ancora la sua morale. Buddha, Confucio, Lao Tse fanno ancora regnare la loro saggezza e quanti altri ancora. Portiamo su di noi la pesante responsabilità dei nostri avi, ne abbiamo le tare e le qualità. Nel secolo dell'elettricità, come nel secolo della torcia, l'uomo crede ancora al paradiso di domani, agli dèi della vendetta e del perdono, agli inferi, al Valhalla, al fine di rispettare le idee dei suoi antenati. I morti ci dirigono, i morti ci comandano, i morti ci prendono il po i morti prendono il posto dei vivi. Tutte le nostre feste, tutte le nostre glorificazioni sono anniversari di morti e massacri. Si fa la festa di ogni santi per glorificare i santi della Chiesa, la festa dei morti per non dimenticare alcun morto. I morti se ne vanno all'Olimpo, al Paradiso, alla destra di Giove o di Dio. Riempiono lo spazio immateriale e ingombrano lo spazio materiale con i loro cortei, le loro esposizioni e i loro cimiteri. Se la natura non si incaricasse essa stessa di decomporre i loro corpi e di disperdere le loro ceneri, i vivi non saprebbero ora dove poggiare i piedi nella vasta necropoli che sarebbe la terra. Il culto dei morti è una delle più grossolane aberrazioni dei vivi. È un residuato delle religioni promettenti il paradiso. Bisogna preparare i morti per la visita all'aldilà, mettere delle armi perché possano prendere parte alle cacce del Veledda. Qualche nutrimento per affrontare il viaggio, dar loro il supremo viatico e prepararli a presentarsi davanti a Dio. I morti ostruiscono le città, le strade, le piazze. Li incontriamo in marmo, in pietra, in bronzo. Questa iscrizione ci dice la loro nascita, quest'altra la loro dimora. Le piazze portano i loro nomi o quello delle loro imprese. Il nome della strada non indica solo la sua posizione, la sua forma, la sua altitudine, il posto. Parla solo di Magenta o di Solferino, un'impresa di morti dove si è molto ucciso. Vi ricorda Sant'Eleuterio o il Cavaliere della Bar, uomini uccisi la cui sola qualità fu d'altronde quella di morire. Per mandare avanti il culto dei morti, la somma di sforzi, di materiali che l'umanità consuma è inconcepibile. Se si impegnassero tutte queste forze ad aver cura dei bambini, migliaia e migliaia di essi sarebbero preservati dalla malattia e dalla morte. Se questo imbecille rispetto dei morti sparisse per lasciar posto al rispetto dei vivi, la vita umana ne guadagnerebbe in felicità e salute in proporzioni inimmaginabili. Ma sappiamo che tutte le religioni, predicatrici della vita futura e del mondo migliore, hanno lo scopo di suscitare la rassegnazione fra coloro che vengono spogliati e sfruttati. Piuttosto che inginocchiarsi presso i cadaveri, conviene organizzare la vita su basi migliori per trarne il massimo di gioia e di benessere. La gente si indignerà per le nostre teorie e per il nostro disdegno. Pura ipocrisia da parte loro. Il culto dei morti non è che un oltraggio al vero dolore. Il fatto di coltivare un piccolo giardino, di vestirsi di nero, di portare il lutto, non prova la sincerità del dolore. Quest'ultimo deve d'altronde sparire, gli individui devono reagire di fronte alla fatalità della morte. Si deve lottare contro la sofferenza invece di esibirla, di portarla a spasso in grottesche cavalcate e menzognere condoglianze. Come si può conoscere la vita se essa è diretta solo dai morti? Come si può vivere il presente sotto la tutela del passato? Se gli uomini vogliono vivere, non devono più avere rispetto per i morti, devono abbandonare il culto della carogna. I morti sbarrano ai vivi la strada del progresso. Bisogna abbattere le piramidi, i tumuli, le tombe. Bisogna passare l'aratro nel chiuso dei cimiteri al fine di sbarazzare l'umanità di quello che si chiama il rispetto dei morti, di quello che è il culto della carogna. E questo per l'appunto è un articolo scritto a Libertad che è il culto della carogna. Che immagine! Bello!
1: Bello,
0: bravo, bravissimo.
1: Possiamo anche dire che ce l'avevi in canna da un po'.
0: Ce l'avevo in canna da
1: ancora
0: un po',
1: prima che esistesse Rihanna Dier se ne parlava.
0: Dai,
1: di
0: cioè, i vivi non saprebbero ora dove poggiare i piedi nella vasta necropoli che sarebbe la terra. C'è morti dappertutto. È bellissima,
1: sì,
0: immagine.
1: Sì.
0: Cioè, è proprio così. Un grande. Per fortuna che prima di Rihanna Dier è nato qualcuno che sapeva dire le robe sicuramente meglio di quelle che avremmo potuto dire noi, tanto che diciamo le loro parole, non le nostre.
1: Rihanna Dier.
0: Un programma che si sottovaluta.
1: Ma aspetta, ma beaucoup à écouter.
0: Sì, per carità. È un po' di sottovalutation, che non so come si dice.
1: Sottovalutação.
0: Va bene, tutti questi bellissimi testi, ripeto, vengono da un'antologia di testi antireligiosi e materialisti dell'antichità ad oggi che si chiama Sono ateo, grazie a Dio, di Gratis Edizioni. Un bel libro, magari prima o poi altra puntata.
1: Sì.
0: Sono un sacco di testi che non abbiamo letto, magari sono un po' lunghi alcuni, ma che per
1: belli.
0: L'appunto per cui abbiamo fatto una select, ma decisamente, decisamente polposi, belli,
1: sì,
0: interessati.
1: Sì, sì.
0: Bravo Albert Libertad, ce ne vorrebbero di più ora come te. E va bene, come avete potuto capire dalla quantità di cagate che ho detto, è arrivato quel momento, il momento delle bestioline, e quindi partiamo con la sigla delle bestioline.

0: Ed eccoci qua, ancora e per sempre. Allora, oggi parliamo di parassiti. Sarà una cosa breve, ma io vorrei aprirla con una frase che ho letto su un articolo che non c'entra niente sulle formiche schiaviste. No, non vi parlerò di formiche.
1: Non
0: Un
1: ancora.
0: pochino vi parlerò di formiche. Cioè, purtroppo, cioè, in un senso che non mi piace. Che il bro cosa dice? In un testo che non c'entra niente. Sono assillato. Oddio,
1: Senti il
0: sono.
1: problema, le
0: Ma,
1: zampe, stiamo
0: zampe.
1: parlando di animali.
0: Sono assillato da lettere che sollecitano donazioni per salvare lupi e orche, ma non ho mai visto nessuna maglietta con la scritta Salviamo la Tenia. E con questa frase iconica vi introduco.
1: Vabbè, allora io faccio una piccola premessa. Stavi introducendo le tenie?
0: No, un po' capiteranno anche loro.
1: Vabbè, la faccio dopo,
0: No,
1: vai.
0: no, falla la premessa.
1: No, no, vai, vai, vai. Vai,
0: Forse non si parla di
1: vai,
0: tenie.
1: vai.
0: Scusate, l'ho letto un po' di tempo fa. No, no, puoi dirla.
1: No, no.
0: No, no, no, non parliamo proprio,
1: E
0: proprio di
1: allora la
0: tenie.
1: tengo per quando parliamo di tenie, vai.
0: Ma non parliamo.
1: Ho
0: Vabbè,
1: capito.
0: comunque. Quindi di chi prendiamo questo bellissimo articolo, Il fascino inquietante dei parassiti. Ah, che bellezza. In cui c'è una breve descrizione di quattro parassiti. E perché no? Dai, Pancasciam, punk, canar, punk, parassita. Allora, che cosa abbiamo? Che ci dicono che dai funghi agli insetti alcune specie parassite hanno capito come controllare il comportamento dei loro ospiti per ottenere quello di cui hanno bisogno. No, non parliamo di tenie. Ecco alcuni esempi di ciò che succede quando i più piccoli diventano veramente cattivi. E io vi giuro che tutto ciò proviene da riviste scientifiche, ok? Quindi sempre molto simpatici. Allora, cosa abbiamo in prima battuta? In un esempio ben documentato di controllo esterno di un parassita, una vespa color smeraldo, Ampulex compressa, schiavizza un ben più grande scarafaggio per il pianeta americana. La vespa inietta una neurotossina nel cervello dello scarafaggio. A causa di questa tossina, lo scarafaggio non ha più il controllo dei movimenti, anche se non è del tutto paralizzato. A questo punto, la vespa afferra lo scarafaggio per l'antenna e lo trascina in un nido. Poi inietta un uovo nel corpo della vittima, rimasta viva. Lo scarabeo, immobilizzato, non è in grado di scappare e viene mangiato dalla larva che cresce via via all'interno del suo corpo. Io non vorrei dire una stronzata, ma penso ci sia in una puntata di Rick e Morty. E se non è questa, un altro parassita. Numero 2. Come iniziamo? Da un dato di fatto: i grilli non sanno nuotare. Ma questo dettaglio non interessa al temibile verme parassita Spino, mamma mia, la cecità, Spino cordodes tellini. Dopo essere cresciuto dentro il corpo del grillo, il verme costringerà la sua vittima a gettarsi inspiegabilmente in acqua, dove il crudele ladro di corpi emergerà ed entrerà nella fase acquatica del suo ciclo vitale. E il commento che viene fatto da tale Frederick Thomas del CNRS di Montpellier è il seguente: è sorprendente vedere centinaia di grilli di notte saltare in acqua totalmente sotto il controllo del parassita al loro interno. Vedete,
1: Che
0: quando la
1: incredibile.
0: vita va di merda, comunque qualcuno è felice, tutto sommato. Cioè, qualcuno ci gode. Ah, che bello, cazzo, vedere i grilli poraci che non sanno nuotare lanciarsi nell'acqua. Grande insegnamento, grazie, Frederick. E arriva il momento delle formiche. Spero abbiate i fazzoletti vicini. Le formiche
1: Tu c'è una
0: dell'aspetto.
1: rotola di carta igienica vicino.
0: Io mi farò un piantino dopo, ve lo dico. Le formiche della specie Camponotus leonardi, infettate da un tipo spettrale di fungo, ah mannaggia, Ophiocordyceps unilateralis, che conosciamo tutti, cioè non lo conosciamo con questo nome perché dai, cioè, sicuramente qualcuno sì, però ce l'abbiamo presente, il fungo zombie, marciano agli ordini del parassita. In genere queste formiche si trovano in cima ad alberi tropicali, ma una volta infettate si dirigono verso le foglie più in basso, fermandosi proprio nel posto migliore per la crescita del fungo, che ha bisogno di temperatura, altezza e orientamento specifici. Una volta arrivata a destinazione, le formiche mordono una venatura della foglia, è il cosiddetto morso della morte. Le formiche muoiono perché le loro parti interne sono metabolizzate dal fungo che hanno dentro. Alla fine, l'invasore esce dal corpo dell'ospite e rilascia spore che raggiungono il terreno, creando un tappeto di morte sicura per qualsiasi altra formica lo attraversi. Ne parlerò in terapia. Un parassita, ed è l'ultimo, che vive per cambiare il comportamento di un topo, potrebbe alterare anche il modo in cui agiscono gli esseri umani. Anche questo è conosciuto. Il protozoo parassita Toxoplasma gondii si riproduce in ospiti felini e in roditori. Quando infetta i topi, questo parassita arriva nel cervello delle vittime, rendendole più audaci e in particolare meno spaventate dall'odore dei gatti. Così può ritornare agli ospiti felini una volta che i felini mangiano i roditori infetti. I cambiamenti chimici causati dal parassita sembrano avere effetto anche sugli esseri umani, che si infettano ingerendo le uova dei parassiti presenti nelle feci di gatto. Il nostro amico Kevin Lafferty, che è un ricercatore dello US Geological Survey, ha trovato che il parassita può far diventare le donne più moraliste e gli uomini meno. E, lo citano, quando si guarda le società umane, quei tratti sono correlati molto bene con la prevalenza di infezioni da questa bestiolina. Bestiolina lo dico io, perché non voglio ripetere quella Toxoplasma gondii, ok? L'ho ripetuta la parola. Afferma Levri. Altri studi hanno mostrato un'incidenza più elevata di comportamenti rischiosi in persone infettate. E quindi niente, questa era la piccola parentesi
1: Incredibile.
0: sugli
1: Cioè, non è
0: incredibili
1: incredibile.
0: parassiti. Ma mi dispiace molto per i grilli. Cioè,
1: Sì, di
0: perché
1: quelle che ho nominato è la più triste
0: perché
1: proprio.
0: formiche lo si sa, il fungo zombie, la roba dei gatti si sa. Cazzo, sta roba dei grilli.
1: Brutto.
0: Hardcore. Cioè, se non sapete nuotare, vedo che vi buttate e penserò che cioè, siete vittima di un parassita che vi ha scambiato per un grillone,
1: Li
0: un
1: guarderò con
0: grilloco fuori
1: li
0: Italia.
1: guarderò con un'altra
0: E qualcuno però
1: occhio
0: invece vi guarderà e dirà: oh, che bello vedere i grilli
1: che si
0: che si
1: butta.
0: buttano nell'acqua, terribile. E niente. E la domanda è: che cosa si ascoltano i parassiti? Beh, no, le tenie. Prima di cosa devo
1: No,
0: menzionare?
1: no, la tengo
0: Dillo
1: per la
0: se
1: prossima
0: te.
1: volta.
0: No, no, no,
1: La tengo
0: dillo.
1: per la prossima volta.
0: Ma ok. E niente. Sue spine. Cosa si ascoltano questi parassiti? Beh, per quanto mi riguarda, li ho sentiti, mi hanno detto che amano l'estetica di Kesha e che si identificano nella canzone Backstabber. E io mi auguro che voi capiate il significato della canzone.

0: E va bene, momento rettifiche.
1: Allora, prima rettifica, questa canzone la cantano sì i parassiti, però anche i parassiti e gli scienziati che si permettono di raccontare i cazzi parassitari, ma anche secondo me pure gli ospiti dei parassiti potrebbero mettere nella loro cassa questa canzone quando vengono parassitati. Quindi è un po' una canzone a più vettori, a più soggetti. Questa era la mia
0: Vabbè,
1: rettifica.
0: l'altra rettifica, che però beh, non era proprio una rettifica, comunque com'era? Il crepuscolo degli
1: Degli dei.
0: dèi, sì, non era degli idoli e di Nietzsche, il crepuscolo degli dèi è un'opera di Wagner, sempre tedeschi. Così,
1: Fact-checking nel
0: generalizzare
1: momento
0: in questa
1: proprio.
0: maniera becera. Comunque, va bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata e visto che pensate che Riena Dir ormai abbia acquisito un formato. Formato. E invece vi stupiamo. Niente ribaltella. Ribaltella. Andateci voi su ribaltella, guardate cosa cazzo c'è da fare. Tante cose comunque ci sono da fare, sempre comunque qui e altrove, soprattutto. Concludiamo questa puntata con, visto che ci sono simpatici, comunque la Maraia che fa le feste, con il comunicato ufficiale del French Tech 2026, quella festina di cui vi abbiamo parlato non giovedì scorso per problemi tecnici, ma quello prima, una festina di 40.000 persone. Quindi adesso vi leggo questo piccolo comunicato prima dell'usuale, e ritorniamo nel formato classico pezzone.
1: Che dedicheremo anche un po' a loro a
0: Beh,
1: questo
0: certamente, visto che è
1: punto,
0: un pezzo
1: dai.
0: franchise. Va bene. Ancora una volta la repressione statale si abbatte sui free party attraverso sequestri massicci di impianti audio e multe inflitte sistematicamente ai partecipanti. Nonostante la nostra chiara volontà di instaurare un dialogo e di lavorare insieme in buona intesa, i nostri politici si ostinano e scelgono di ascoltare solo la voce della violenza e della repressione. Colpire invece di dialogare, questo è il mantra delle grandi potenze mondiali. Si sentono ancora circolare gli stessi stereotipi sulle nostre feste. I free party sarebbero luoghi pericolosi, dove la droga scorre a fiumi, dove i giovani verrebbero a rischiare la vita e dove i partecipanti lascerebbero i terreni disseminati di rifiuti. Sul posto, tuttavia, i servizi di soccorso inviati sul posto lodano all'unanimità l'eccezionale bilancio sanitario di un evento di tale portata. Questo stesso bilancio è stato reso possibile grazie al lavoro instancabile di un ampio ventaglio di associazioni di salute comunitarie specializzate nel tema della riduzione dei rischi in ambito festivo o nella sensibilizzazione e prevenzione riguardo a violenze sessiste e sessuali. Inoltre, una squadra è rimasta sul posto con l'obiettivo di ripulirlo prima di essere allontanata dalla gendarmeria mobile, senza nemmeno aver potuto finire di cancellare le tracce del nostro passaggio. Lungi dall'ascoltare le rivendicazioni portate avanti da un intero movimento che si ribella alla deriva ultrasecuritaria delle nostre politiche, il ministro dell'Interno si è risentito nel vedere 40.000 festaioli invadere la sua roccaforte natale. Ha così dato la stessa risposta data a tutte le forme di contestazione popolare nel corso dell'ultimo decennio. Una risposta fredda, austera, un pugno chiuso di fronte a una mano tesa. Assistiamo ancora una volta a un colpo di forza da parte dei nostri governanti, chiusi nella loro logica del tutto repressiva. Siamo guidati da una classe scollegata dalle nostre realtà che favorisce i propri interessi, accaporrandosi il potere e le ricchezze. Ne sono testimonianze il regresso dei nostri diritti sociali, lo smantellamento dei servizi sanitari e dell'istruzione e il disastro ecologico che ci minaccia a vantaggio delle industrie belliche. Queste strategie avvantaggiano solo una manciata di individui che asserviscono il mondo. La gestione del Technival da parte del prefetto del Cher e del ministro dell'Interno non è un'ulteriore prova della linea securitaria adottata dal nostro governo e già documentata da numerose ONG e collettivi per la difesa dei diritti umani in tutto il mondo. Queste scelte si inseriscono in un mondo, in modo duraturo nella svolta autoritaria che il nostro paese ha scelto di intraprendere. Riaffermiamo oggi la nostra posizione secondo cui le scelte politiche del nostro paese devono andare a vantaggio dell'interesse della maggioranza e non di pochi privilegiati. Da anni ormai le misure punitive nei nostri confronti si intensificano, eppure l'affluenza a questo Technival è stata in aumento rispetto a quella di Villegongi nel 2023, mettendo così in luce la volontà di riunirsi e di scambiarsi idee insieme più forte delle minacce che ci opporrete. Ancora una volta chiediamo l'abbandono della PPL 1133 e del progetto di legge Harry Post, che, lungi dal fornire soluzioni a tematiche pubbliche, non fanno altro che favorire la distanza che si è già instaurata tra la nostra classe dirigente e gli attori della festa libera. Questa stigmatizzazione di gran parte della gioventù non avrà alcuna influenza positiva, non farà altro che favorire la clandestinità dei nostri eventi e porterà inevitabilmente le persone che li animano a un processo di radicalizzazione, con l'obiettivo di continuare a far vivere questi spazi festivi a cui teniamo tanto. Margaret Thatcher in passato e Giorgia Meloni più recentemente hanno già cercato di spegnere la nostra cultura prima di voi, non hanno fatto altro che rafforzarci nelle nostre convinzioni. È ora di comportarsi da leader responsabili piuttosto che da signori che obbediscono solo al proprio ego e si credono al di sopra del popolo. Sono più di 30 anni che il Free Party esiste, nonostante gli innumerevoli attacchi di cui è stato oggetto. Non si è mai piegato. Per una volta preferirà strapparvi la corona piuttosto che lasciarsi morire senza porre resistenza. Se le nostre feste sono politiche, è proprio perché voi le avete costrette a diventarlo. Ci vediamo l'anno prossimo da qualche parte in Francia, tra i due turni di un'elezione che ridefinirà i contorni di un futuro già segnato dall'ascesa di idee che pensavamo fossero relegate al passato. Gli organizzatori del Technival di Bourges 2026. E bravi a questi che hanno fatto un festone da chilo, e quindi gli dedichiamo questo pezzino. E a voi invece vi salutiamo.
1: Bonne
0: nuit. Bonne nuit. E vi rimandiamo al Semaine Prochaine. Au revoir.
2: La musique est électronique depuis samedi à Meloisé en Côte d'Or. Un champ a été investi pour une free party sans que les autorités ni le propriétaire ne soient prévenus. François-Marie Hatchin, cette fête géante doit se faire. La musique est électronique.

0: Pino, ma dove siamo, in officina?
1: Ma figurati.
0: Ehi, allora siamo in un'acciaieria.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In Viale del Lavoro in ora di punta, non so.
1: Ma dove pensi di essere? Sei su Radio

0: Oh raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Gli occhiali.

not there anymore. I go.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento. Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
8: Buongiorno a tutti da Verona, questa è Radio Eustachio. Oggi il Ponte Radio è la seconda puntata che parlerà di carcere e CPR. Ci ha anticipato la puntata di Radio Onda Rossa di settimana scorsa, era il 15 maggio e si è parlato giustamente di Palestina e prigionieri palestinesi. A questa puntata vorremmo parlare un attimo delle voci di chi segue delle lotte anticarcerarie qua sul territorio veneto. E quindi avremo un contributo da parte di compagni di Venezia, dell'Assemblea Anticarceraria, un contributo da Forlì, che questo lunedì è stato fatto un presidio recentemente fuori dal carcere, un contributo dall'Assemblea del Friuli e di Trieste, anticarcerarie contro la repressione, e passeremo poi al tema del CPR, perché dopo l'annuncio appunto che per ogni regione la Meloni vorrebbe costruire un CPR, in Trentino è nato il progetto della costruzione di un carcere, che un CPR, un lager sostanzialmente, entro il 2026, una roba molto rapida e molto veloce. Vedremo anche come vanno cercando questa rapidità. Sentiremo una compagna dal Trentino che ci parla di questo progetto e non solo, seguiremo un pochino delle riflessioni sul CPR, su quello che vogliono costruire a Castelvolturno, che ha un'impostazione molto panottica, e infine due parole sui confini europei, perché tutta la questione dei CPR diciamo che va a braccetto con una gestione e una politica dei confini che si sta sviluppando, che non è una novità. Dal 2013 con Mare Nostrum vediamo degli interventi militari e dei governi in generale europei sul Mar Mediterraneo, e vedremo questo come andrà anche a interferire un po' sulla questione di CPR, come quelli in Albania per esempio. Infine, siccome sono tutte voci da fuori, da chi ovviamente lotta perché queste mura crollino, che non resta nient'altro che macerie, faremo anche un piccolo excursus di una voce da dentro, cioè la questione delle morti nel carcere di Modena e nei trasferimenti nel 2020, una strage che non si è dimenticata e anzi che attraverso il coraggio di qualcuno che ha vissuto questo dall'interno si è riusciti ad avere anche uno scritto, una testimonianza da dentro su quanto è avvenuto. Cercheremo di dare spazio anche a questo tema con una compagna che ci parlerà, una compagna che fa parte della rete di solidarietà, che ha aiutato insomma questo scritto a emergere dal carcere, a fuoriuscire e a diffondersi. Noi ci prendiamo ancora 2 minuti con uno stacchetto musicale e poi sentiremo subito l'audio del contributo dell'Assemblea Anticarceraria di Venezia.

0: Allora, sì, intanto un saluto a tutte e a tutti e volevo ringraziare, insomma, per l'opportunità di raccontare quanto accade attorno alle carceri veneziane e a quello che facciamo come Assemblea Anticarceraria 13 aprile. Partirei dunque con una premessa di carattere territoriale. Ovvero per raccontare che il carcere maschile, in particolare il carcere di Santa Maria Maggiore, è un carcere che, a differenza delle prigioni di nuova costruzione, è ancora ben innervato nel tessuto urbano, è a pochi passi da Piazzale Roma, che è la porta di accesso della città, a pochi passi da Santa Marta, che è un quartiere popolare, è comunque in una zona attraversata tutti i giorni da un flusso di lavoratori e studenti universitari, insomma, che fa sì che sia un luogo un po' meno isolato di altri. E per questo è sempre stato abbastanza facile comunicare con chi è dentro. Ci sono delle grosse finestre che si affacciano direttamente sulla strada, sulle calli che ci sono sotto. E quindi anche avere informazioni di prima mano su cosa sta succedendo e anche su quello che succede quando, diciamo, la misura è colma e i detenuti danno via a proteste, a rivolte, spesso anche abbastanza violente e significative. Le ultime ordine del tempo sono datate 2020 con il Covid, ma ce ne sono state parecchie anche dopo, e quindi risulta anche relativamente facile organizzare presidi di solidarietà e intervenire, insomma, in caso succeda qualcosa. Questo per spiegare che appunto è ancora un'anomalia nel contesto urbano veneziano, in una città comunque che è sempre più dedita al turismo e in cui una città dove che si trova svuotata delle sue funzioni fondamentali, però comunque persiste questa appunto anomalia del carcere nel centro storico. Sì, questo lo dico anche per situare al meglio il nostro intervento, che copre temporalmente gli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, ma che appunto si pone in continuità, almeno ideale, con tutta una serie di manifestazioni di solidarietà e di vicinanza che si sono date, insomma, negli anni scorsi, da almeno 15 anni a questa parte, direi, e che hanno accompagnato anche dei momenti di rivolta e di insubordinazione piuttosto significativi. Carcere di Santa Maria Maggiore, che è appunto la casa circondariale maschile di Venezia, si trascina dietro dei problemi da molti anni, che sono sempre gli stessi. Primo su tutti, quello del sovraffollamento. C'è una capienza massima dichiarata di 270 detenuti e a fronte di più di 340-350 reclusi che non scendono mai. E questo porta a cascata ad avere tutta una serie di situazioni come tensioni fra i detenuti, tensioni fra detenuti e guardie, una scarsità di igiene permanente, epidemie di scabbia, di cimici dei letti che ci vengono segnalate continuamente e una cronica mancanza di servizi ausiliari, diciamo che sono quelli che magari possono alleggerire un pochino la quotidianità di una detenzione che tutti ci raccontano come molto molto pesante. Oltre a questo, nel solo 2024 ci sono state 4 morti all'interno delle mura del carcere, tutte avvenute in circostanze poco chiare o comunque con degli episodi che presentavano diversi punti oscuri. E sono continuamente segnalati abusi e pestaggi da parte delle guardie, nonostante ci sia una direzione che si voleva illuminata, in quanto avrebbe aperto appunto il carcere a delle partnership con il mondo del lavoro e della solidarietà cittadino, il che significa trovare due o tre detenuti che vanno a lavorare allo sportello del CUP dell'ospedale, piuttosto che uno barra due detenuti che vanno a lavorare per il patriarcato veneziano. E questa direzione è stata rimossa all'incirca un anno fa, e anche questa una cosa che è avvenuta in circostanze, diciamo, abbastanza oscure e di cui poi non si è più dato notizia nei media tradizionali, ma che insomma fa presagire tutto un giro di malaffare che è presente all'interno della prigione veneziana e che ci è stato anche in qualche modo confermato e suggerito da persone che sono state dentro e che poi sono uscite e hanno avuto modo di parlare con noi, di raccontare la propria esperienza. La nostra attività come assemblea anticarceraria negli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, è stata quella di creare una presenza che fosse riconoscibile come una presenza solidale, una presenza che stesse al fianco dei detenuti senza secondi fini, quindi non legata a partiti politici, associazioni o opportunismi di sorta, e che dialogasse in prima persona con loro. Questo lo facciamo alla maniera classica, andando sotto al muro del carcere con cassa, microfono, mettendo le canzoni che ci richiedono e parlando con chi è dentro, dando la possibilità a chi è fuori di interagire con chi è dentro. Lo facciamo attraverso le lettere, lo facciamo attraverso mille dialoghi, interazioni con chi è stato dentro ed è uscito e chi insomma è vicino ai ragazzi reclusi per qualsiasi motivo. Ciò che abbiamo riscontrato in questo tempo, paragonandolo ad esperienze passate, è quello di un carcere abbastanza cambiato, senz'altro meno conflittuale e meno disponibile, diciamo, a battersi anche per avere delle condizioni quotidiane che siano al limite della decenza. Questo ovviamente non perché sia cambiata la classe rinchiusa dentro le galere, ma per tutta una serie di provvedimenti e abbonimenti che sono stati fatti e portati avanti a vario titolo negli ultimi anni. Oltre al fatto che comunque per una, secondo noi almeno, mancanza di presenze costanti fuori e anche di lotte degne di questo nome all'interno delle carceri, forse è venuta però più o meno anche l'idea stessa di una possibilità di lottare, se non per abbattere la galera come dispositivo, quantomeno per viversela meglio e stare meglio al suo interno. Ecco, questo lo diciamo dopo esserci anche confrontati con compagni e compagne che hanno portato avanti un lavoro simile al nostro in altre città, in altri contesti. Ed ecco, senz'altro questo cambiamento negli ultimi 10, 12, 15 anni è un qualcosa che, insomma, che si avverte come tangibile, che segna abbastanza il passo, con delle lodevoli eccezioni, ovviamente. Cioè, non mancano i detenuti che ancora si espongono anche a rischio di prendere rapporti, sanzioni, di subire ritorsioni per raccontarci quello che succede dentro. Non mancano i detenuti che ci prendono come riferimento per portare insomma all'esterno la loro voce, però diciamo che rispetto a quello che si poteva vedere qualche anno fa, anche queste persone appaiono più isolate e un po' più fuori contesto. Questo è quello che abbiamo notato con dispiacere, ma che insomma in qualche modo ci fa sentire che è ancora molto importante continuare a parlare di carcere, continuare a parlare di come si può fare a meno del carcere, di una società che faccia a meno del carcere e di stare vicino, insomma, a chi subisce questo tipo di oppressione sulla propria pelle. L'altra dimensione carceraria della città di Venezia è quella del carcere femminile della Giudecca, una situazione che è radicalmente diversa da quella che conosciamo del maschile. È un carcere che si racconta come carcere modello, un carcere dove possono entrare gli esterni, le associazioni a fare attività culturali dentro con le ragazze, un carcere dove le detenute possono coltivare le verdure che poi vengono vendute al mercato. Un carcere che negli ultimi 2 anni, oltre a un sacco di progetti, di documentari, di attenzioni riservate anche dal mondo della cultura, ha ospitato la visita del Papa e conseguentemente un padiglione della Biennale che è aperto al pubblico, e quindi diciamo, gli esterni potevano accedere al perimetro del carcere e farsi raccontare le opere d'arte esposte direttamente dalle detenute. Quindi sì, ecco, un carcere che viene visto come un modello di reinserimento e dove tutto sommato si sta bene o quantomeno si sta meglio che in altri istituti femminili. Questo però non, ovviamente non risolve le contraddizioni stesse del sistema carcerario, tant'è che a febbraio una detenuta si è tolta la vita nella sua cella. E colpisce il fatto che sia il secondo caso nella storia del penitenziario avvenuto proprio negli ultimi 2 anni, cioè da quando è iniziata questa apertura al mondo esterno, al mondo della cultura, ci sono stati gli unici 2 casi di suicidio. La prima era una detenuta uscita in permesso premio che si è tolta la vita. E quindi sì, ecco, fa abbastanza pugni con l'immagine che si vuole propagandare di questo istituto. È ovviamente un carcere che ha la premialità come suo centro e per cui è abbastanza più difficile calibrare, diciamo, un intervento nostro, però è comunque una situazione sulla quale continuiamo a prestare attenzione, proprio perché presenta dei paradigmi che sono totalmente diversi da quelli che conosciamo con il maschile. Per concludere, diciamo che senz'altro continueremo a far sentire la nostra presenza, la nostra vicinanza ai reclusi di Santa Maria Maggiore, come alle ragazze recluse alla Giudecca, ma quello che secondo noi adesso è importante fare è cercare di mettere in piedi una rete di amici, parenti, solidali con le persone recluse, che sappia in qualche modo come muoversi, oltre a fare, diciamo, solidarietà materiale immediata, che sia anche una rete pronta a muoversi in caso ci siano delle situazioni più gravi a cui far fronte. Pensiamo sia comunque importante continuare a parlare di carcere, di quello che succede. In particolar modo in una città come Venezia che ha già tante problematiche di suo, ma che appunto queste problematiche spesso portano a ignorare il fatto che a pochi metri dagli alberghi, dall'accesso alla città, dalle migliaia e migliaia di bed and breakfast, affittanze turistiche che ci sono, c'è un luogo di sofferenza che è anche un luogo di morte, un luogo di tortura. Questo lo diciamo assolutamente con cognizione di causa, avendo sentito molte, moltissime testimonianze che vanno in questo senso e conoscendo insomma la realtà da vicino. Quindi questa è la nostra prospettiva e niente, invitiamo tutti quanti comunque a seguirci nei prossimi appuntamenti. Sappiamo che non sarà un lavoro facile, che comunque l'isolamento e il fatto di svangarsela da soli il più possibile è purtroppo una mentalità che, come vediamo all'esterno, prende anche chi è dentro e cerchiamo di fare di tutto per andarci contro e per, insomma, portare avanti un altro modo di vivere sia fuori che dentro le mura del carcere. E ringrazio ancora tutti quelli che ci hanno ascoltato e a presto.
1: E questo era il contributo dell'Assemblea Anticarceraria di Venezia, che ringraziamo per questa preziosa testimonianza. E noi ripassiamo a prendere una pausa musicale e ovviamente diciamo un attimo cosa abbiamo fatto sentire fino
2: Sì,
1: adesso.
2: abbiamo aperto la puntata con un pezzo dei Chauncey, un quartetto di Cincinnati, from Ohio, che portano avanti questo garage punkettone, anzi direi probabilmente punk senza fronzoli, un po'
1: Bello.
2: dispettoso nei testi, simpatico, ironico, infatti il pezzo era I Kiss My Landlord and I Like It. E invece adesso passiamo ad atmosfere un po' più cupe, un po' più pesanti, andiamo a ascoltare i Prostitute, questo progetto che viene da Dearborn in Michigan, un quartetto noise rock con un'attitudine molto hardcore, molto politica, di origini libanesi, e questo viene fuori anche nel sound, ma magari dopo l'accenneremo di nuovo.
1: Nel frattempo prendiamo contatti con il compagno da Forlì che ci racconterà alcune cose di un impegno anticarcerario in quella città.

0: E torniamo in onda su Ponte Radio, è il 22 maggio, sono le 13:29. Abbiamo ascoltato un contributo dall'Assemblea Anticarceraria di Venezia. Adesso siamo in collegamento con un compagno da Forlì. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Ciao e grazie di essere qua con noi.
1: Ma di che,
0: E
1: grazie a
0: niente,
1: voi.
0: volevo anche chiederti appunto due parole sui vostri territori, la vostra lotta e come procede, come sta andando.
1: Sì, grazie. Allora, io chiamo da Forlì, faccio parte del collettivo Samara che da qualche anno fa cose a Forlì, diciamo così. Sì, a Forlì abbiamo un carcere vecchio stile, quindi nel cuore della città, proprio all'interno della rocca di Ravaldino, diciamo che è una sorta di castello dove è stato anche negli anni passati, fino all'Ottocento, ha visto appunto Caterina Sforza abitare in questa rocca e diciamo che negli anni appunto è diventata carcere, negli anni 70 c'era anche un istituto minorile ed ora il carcere ha quattro sezioni principalmente, una ordinaria maschile, una femminile, una sezione protetti promiscui, una sezione per detenuti dimittenti e una sezione di detenuti che escono per il lavoro, diciamo così. È un carcere vecchio stile, quindi comunque stanze piccole, anguste, non è climatizzato, quindi d'estate è un gran caldo, d'inverno un gran freddo. Le sezioni, ce n'è una che è chiusa perché è in agito, con vari problemi strutturali dovuti anche dell'alluvione di 3 anni fa, e della quale non hanno poi fatto nulla, anche perché a Forlì c'è in progetto la costruzione di un nuovo carcere, quindi un carcere vecchio, un nuovo stile, in campagna, lontano dagli occhi, da tutti. È un progetto che è iniziato nel 2008, i lavori non sono ancora finiti, finalmente adesso sono sezioni, ma secondo loro dovranno finire tra 2 anni, ma questo non si sa. Il carcere attuale è

0: prevede 150 posti per i prigionieri, di cui una ventina donne, sezione femminile. Ovviamente sono posti, cioè sovrannumero a Forlì, come in tutte le carceri d'Italia. E il nuovo carcere prevederà 250-300 posti per detenuti con 100 stanze, dicono. Ecco, diciamo, queste sono un po' di nozioni tecniche per vedere un po', capire un po' la situazione che abbiamo qui a Forlì. E appunto, noi da qualche anno abbiamo ricominciato a fare presidi regolari sotto il carcere, perché niente, un compagno di una nostra compagna è finito dentro, e quindi per portare solidarietà a lui, ma non solo, diciamo che abbiamo ricominciato con un po' di regolarità a essere appunto sotto le carceri con l'impianto, la musica, a lasciare un indirizzo al quale ultimamente ci scrivono in pochi, però comunque cerchiamo di avere questo contatto, come spesso si fa con l'interno, per riuscire appunto un megafono fuori su quello che succede dentro, ecco, diciamo così.
1: Riuscite ad avere una comunicazione con chi è all'interno del carcere, dico fuori con i presidi?
0: Allora, quando andiamo, sì, riusciamo comunque a esserci, nel senso che soprattutto questo avviene non durante i presidi, perché quando abbiamo il presidio contro i rumori della città, del generatore, dell'impianto, si fa un po' fatica, e poi sappiamo che se i detenuti urlano o comunque cercano di parlare con noi, vengono ripresi, vengono ammoniti, quindi non vogliamo ovviamente che loro abbiano delle ripercussioni, e quindi cerchiamo magari in altri momenti, perché comunque negli anni non sono mancati appunto dei saluti sporadici, quando riuscivamo ad andare sotto col megafono anche solo 10 minuti a fare un saluto, e lì si riesce comunque a comunicare, perché urlando dalle finestre ci si sente, ecco. Questo avviene quotidianamente, i familiari spesso passando di lì attorno, perché appunto è una città che è nel cuore, c'è un carcere che è nel cuore della città, e quindi ci si gira attorno, si vede spesso che ci sono appunto familiari che comunicano urlando le parole al vento. E queste succedono, arrivano e tramite lettera, sì, non abbiamo una corrispondenza fissa, ecco, diciamo così, che sicuramente potrebbe essere importantissima, però ci proviamo, vediamo quello che succede.
1: Beh, il carcere di Forlì è un carcere, sì, vai.
0: Il carcere di Forlì è un carcere piccolo, relativamente piccolo, dove comunque è molto di passaggio, quindi non ci sono prigionieri che hanno una detenzione lunga, quindi è molto usato per spostare, quindi non c'è età, anche molte persone che sono lì magari rimangono poco, poi si fa fatica ad avere rispondenza anche epistolare, almeno questo è quello che abbiamo riscontrato noi negli anni.
1: Ok, voi avete fatto un presidio recentemente, lunedì se non sbaglio.
0: Esattamente, sì, questo lunedì eravamo lì, due ore di musica e interventi.
1: Ok, è andato bene.
0: Sì, è andato bene. Sì. Fortunatamente, appunto, avendo questo. Cioè, fortunatamente, sì. Non è bello avere dei. Non è che si conoscono in prigione, però è un gancio per arrivare dentro, molto più diretto. Anche solo la possibilità di questa compagna che va qui, quindi vede fisicamente altre familiari, l'invita. È un buon certo. Gancio per poter. Dai, far conoscere comunque idee libertarie, anticarcerarie a persone che si vivono in prima persona il problema del carcere, ecco, perché hanno un familiare dentro.
1: Ottimo così. E avete qualche altro appuntamento nel prossimo futuro, o state pensando quantomeno?
0: Sì, noi appunto ancora non abbiamo deciso la data, però uno al mese vogliamo farlo, almeno come presidio sotto al carcere. E adesso non l'abbiamo ancora deciso, ecco.
1: Ok, va bene, allora noi intanto ti ringraziamo di questa preziosa testimonianza e continuiamo la nostra carrellata per ascoltare un po' di voci che urlano fuori dal carcere, da queste zone come le vostre. Ti ringrazio di nuovo e a risentirci allora.
0: Grazie a voi per quello che fate.
1: Grazie
0: un abbraccio.
1: Mille. Un abbraccio, ciao.

E ci scusiamo con gli ascoltatori e le ascoltatrici per i disagi tecnici che non ci facciamo mai mancare, perché non ci facciamo mancare mai nulla. E abbiamo seguito un contributo con un compagno da Forlì via telefono. Purtroppo la linea invece dello streaming ci è caduta, presumibilmente risuccederà, ma non è un problema, perché comunque per chi non riesce ad ascoltare in diretta adesso quello che riusciamo a comporre della puntata, lo potrà ascoltare tranquillamente o in podcast o tramite le varie repliche delle diverse radio.

0: E torniamo sulle frequenze del Ponte Radio, sulle sette radio sorelle di questo programma condiviso. E abbiamo ascoltato appunto delle voci da Venezia e da Forlì di assemblee anticarcerarie. Adesso ci spostiamo in Friuli. Abbiamo in collegamento due compagni, una compagna e una compagna di Trieste e Udine dell'assemblea anticarceraria. Ciao.
1: Ci sentite?
0: Sì, noi vi sentiamo. Voi sì? Ciao,
2: Perfetto. Sì.
0: ben arrivati, benvenuti su Ponte Radio. E, niente, vi lascerei parola giusto per due parole sulla vostra assemblea e poi ragioniamo magari insieme su alcuni aspetti della lotta anticarceraria.
1: Va bene.
2: Bene. Beh, allora intanto grazie alle sette sorelle. Radio, no? E per l'ospitalità. Allora, magari diciamo due cose solo di contesto e un po', e una brevissima cronologia. La regione, diciamo, dove ci troviamo noi, Friuli Venezia Giulia, appunto, è una regione di confine, è piccola, però vale la pena di dire che ogni capoluogo di provincia ha una casa circondariale. Quindi Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia e poi c'è un carcere di massima sicurezza con sezione di 41 bis a Tolmezzo, quindi insomma una situazione abbastanza blindata territorialmente e più c'è anche il CPR e esiste dall'inizio degli anni 2000, quindi da quando si chiamavano CPT, questo come quadro diciamo generale. E come assemblea anticarceraria contro il carcere e la repressione, anche in vari assetti, diciamo, non stiamo qua a fare tutta la storia, ma comunque abbiamo iniziato nel 2012 e proprio a partire dal carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, perché in quel momento lì era detenuto un compagno per le lotte contro il TAV. E quindi, diciamo, dalla mobilitazione, in solidarietà con questo compagno, poi si sono create delle relazioni anche con dei detenuti comuni, in particolare con un onesto rapinatore detenuto comune appunto lì a Tolmezzo, che era particolarmente combattivo e cosciente, insomma, e che si è politicizzato, diciamo, tra virgolette, all'interno della struttura carceraria, con il quale, abbiamo iniziato ad avere relazioni epistolari, insomma, e quindi facevamo varie presenze lì, anche iniziando anche il discorso, insomma, della lotta contro il 41 bis, quindi anche. E tra l'altro in quegli anni lì era ancora, sì, anche dopo, ma insomma, era ancora possibile anche partecipare ai processi, no? Non c'era questa roba della videoconferenza come adesso, un po' di più si poteva anche, diciamo, processi, sì, di persone così che erano considerate pericolose socialmente, però ci è capitato anche di poter assistere a processi, per dire. E boh, poi al carcere di Tolmezzo siamo ritornati anche via via nel 2019 con parecchie iniziative, perché anche qui c'erano i compagni arrestati per l'operazione Renata. Va bene, comunque, questo era un po' per dire anche l'importanza, così magari dopo se approfondiamo insieme, anche della questione della relazione tra il dentro e il fuori, no? Perché le lotte anticarcerarie cioè non consistono, per come l'abbiamo un po' così vissute noi anche in questi anni qua, per l'esperienza nostra. Non consistono solamente nelle presenze dei presidi, no? Che sono chiaramente importanti e anche ti danno uno slancio, come dire, ti danno una soddisfazione perché hai magari un ritorno da dentro, anche emotivo, affettivo, così, quindi insomma ti danno una carica, però poi c'è tutto questo, come dire, c'è questa tensione nel cercare di tessere delle relazioni significative e che possano dare svolte, insomma, e non di tipo assistenziale, non di tipo di questo genere qua, insomma, con appunto tra il dentro e il fuori. E E questa è una difficoltà, cioè una tensione appunto che, sì, che esiste, insomma. No, ecco, poi dico ancora questo per la cronologia perché è importante. Noi nel 2019 abbiamo ricevuto, quindi siamo poco prima, diciamo, del confinamento causato dalla gestione autoritaria del Covid-19. Appunto, abbiamo ricevuto da dentro, dal carcere di Udine, una importante lettera sottoscritta proprio praticamente dalla totalità dei detenuti sulla faccenda della mala sanità, situazione gravissima, insomma, all'interno della casa circondariale, e da lì sono nate tutta una serie di cose, insomma, sì, di iniziative che abbiamo potuto portare avanti. Smascherando anche le istituzioni civili, cioè il distretto sanitario, il SERT, eccetera, eccetera, no? Quindi siamo usciti anche oltre a così protestare, ma insomma mettere il dito sulla piaga appunto delle responsabilità della struttura carceraria, abbiamo allargato il tiro anche su appunto azienda sanitaria, sì, distretto sanitario, SERT e tutte queste strutture che gravitano intorno al Ministero di Giustizia, ma che sono complici praticamente della situazione, insomma, carceraria. E non so.
1: Sì, se posso io aggiungere, no, un inciso che noi siamo un po', siamo in collegamento da remoto, quindi non abbiamo grandi, non stiamo ascoltando in questo momento, insomma, la trasmissione, quindi siamo un po' disagiati. Normalmente noi abbiamo anche una trasmissione settimanale. Insomma, su una radio che ci ospita, ma comunque, quindi no, spiego, e questo per noi, insomma, andare su mezzi così domestici è un po' non siamo abituati. Volevo dire, rispetto alle relazioni, rispetto insomma, alla ricerca di un contatto, di un'alleanza con con i detenuti, insomma, nel nostro contesto, cioè ha dato una svolta. Naturalmente il fatto che ci fossero delle persone conosciute da compagni o compagne, oppure addirittura compagni stessi, è capitato anche un periodo, insomma, che ci fosse un nostro compagno, nostro, un punk anarchico, e quindi da lì, insomma, è stato molto, però nel Coroneo a Trieste, quindi, e ci ha permesso anche di come si chiama, di allacciare nuove, insomma, a nuove anche relazioni con i compagni, con altri compagni, insomma, di quella città, ecco, perché sì, non è proprio la stessa cosa, ecco. Questo, magari, non so, se vogliamo, possiamo anche passare alla trasmissione, che magari,
0: Sì,
1: insomma, non,
0: sì, esatto, che tu
1: ecco.
0: hai già anticipato il fatto che fate anche una trasmissione anticarceraria settimanale con Radio Stacchio, vi conosciamo proprio per questo, perché abbiamo saputo appunto che è successo qualcosa con questa trasmissione, se avete voglia di raccontare, credo proprio a seguito della lettera del 2019 che stavate raccontando prima.
2: Sì, sì, appunto, c'è stata un'onda repressiva, diciamo, abbastanza pesante tra il 21 e il 23, proprio a causa di questa, di aver fatto da cassa di risonanza alle voci dei detenuti e aver denunciato pubblicamente, quindi l'area sanitaria, la dirigente dell'area sanitaria. Questo ci è costato diversi processi, perquisizioni, di tutto e di più, e vabbè, alcune condanne e per fortuna anche alcune
0: Assoluzioni.
2: assoluzioni in appello. Sì, uno di queste vicende giudiziarie appunto riguarda la radio, una trasmissione radio, cioè veramente due trasmissioni radio, perché praticamente c'è stato sì, un'incriminazione per diffamazione aggravata, appunto perché si è dato voce appunto a questa lettera dei detenuti. E poi c'è stato anche un altro episodio, un'accusa di istigazione, insomma, a delinquere perché era stato dato, raccontata la vicenda di una compagna lottarmatista di prima linea ammazzata nel 1979. Noi partiamo da una canzone dei Contrasto e c'è qualcosa di me che è più vecchio di me, che parla di questa vicenda e lì insomma avevano detto che c'è stata questa roba, questo processo per istigazione che poi però si è concluso con una assoluzione, quindi è andata bene. Però ci sono state appunto perquisizioni anche in radio, dove appunto noi siamo ospiti, non siamo, è una trasmissione storica, diciamo che ha tanti anni, poi magari diciamo qualcosa in più, però non siamo dentro la radio, è solamente una trasmissione autogestita, quindi ci assumiamo noi la responsabilità di quello che diciamo, diciamo e basta. E boh, c'è stata questa visita della Digos, lì. E insomma c'è stata comunque una reazione sobria e solidale con noi da parte della radio stessa, nel senso che si è conclusa così, insomma non hanno, sì, c'è stata una buona risposta, ecco, da parte della radio stessa.
0: Sì, non ci sono state rotture all'interno della radio, ecco.
1: Non ti abbiamo, scusa, non ti
0: No, dico
1: abbiamo
0: che non
1: sentito.
0: ci sono state rotture all'interno della radio, per questa...
2: No, no, non ci sono
1: No, no,
2: state rotture.
1: assolutamente. L'altra questione repressiva che è ancora in appello, invece, era per Tolmezzo, un compagno nostro, è stato, insomma, gli è stata data, condannato per, come si dice, per...
2: Diffamazione,
1: Diffamazione, eccetera,
2: diffamazione.
1: nel era lì però la fase insomma, delle chiusure del Covid, c'era appena stato tra l'altro un morto a Tolmezzo, insomma, per complicazioni insomma, relative all'influenza e il compagno aveva ripreso e rivendicato insomma, il fatto che la direttrice e tutta la struttura, insomma, perché noi avevamo tra l'altro corrispondenza con insomma, un prigioniero che è in 41 bis, che è abbastanza noto, che è Alessio Atanasio, e lui ci aveva, insomma, ci descriveva abbastanza nel dettaglio all'epoca, insomma, quello che succedeva lì dentro. Sì, chiaramente è una situazione, non è il solito, non è, chiaramente è una, è selezionata, no? La popolazione di Tolmezzo, nel senso che può capitare che ci siano anche classi, tra virgolette, abbienti, non sono necessariamente dei disgraziati. Sì,
2: Sottoproletari, sì.
1: sottoproletari sono anche disgraziati, passatemi il termine, sono anche così, sì, persone che hanno famiglie che possono permettersi, tra l'altro, di fare il viaggio dal sud Italia o dalle isole addirittura fin quassù, insomma, fino dentro le Alpi. No, niente, questa era la questione repressiva che chiaramente la controparte si è spesa su questo quando ha valutato che il discorso poteva essere rischioso per loro, nel senso che si andava a puntare insomma, in un lato per loro debole, che andava difeso. Quindi, insomma, il discorso sanitario era una minaccia concreta, tra l'altro, che si è sovrapposto nel momento in cui appunto è scoppiata la pandemia, il Covid, insomma, forse hanno perso anche un po' la lucidità e hanno cominciato sì, a pestare seriamente una realtà che normalmente non è conflittuale, con contesto normalmente diciamo, cioè, una conflittualità bassa rispetto alle sicuramente alle metropoli, ma anche forse rispetto a altri posti, insomma, qua vicini.
0: Esatto, questo è quello che anche accusavano un po' a Venezia del maschile, ma non solo, del fatto che sono carceri un po' diverse da anni fa, che c'è una conflittualità molto, molto bassa, evidentemente. È una
2: Ma
0: condizione un
2: c'è
0: po'
2: anche
0: diffusa.
2: il fatto, parliamo ad esempio del caso circondariale di Udine, cioè è una, la La maggior parte della popolazione carceraria sono uomini, perché c'è solo la sezione maschile, una volta c'era anche quella femminile, ma adesso non c'è più. Sono uomini che, tra virgolette, stranieri, e che comunque molto, molto spesso non hanno nemmeno legami sul territorio, quindi molto isolati, in una situazione di povertà materiale anche veramente importante. E quindi la conflittualità, e poi sono psichiatrizzati a livelli veramente mostruosi. La conflittualità, secondo me, cioè c'è, in realtà c'è, ci sono degli sprazzi, perché ci sono stati in questi anni qua, e ci sono anche continuamente dei momenti di parapiglia, però è difficile, è difficile, diciamo, che si concretizzino in qualcosa di più strutturato, perché la situazione è veramente precaria, molto precaria. E tra l'altro le persone più vulnerabili, appunto, soprattutto queste persone psichiatrizzate di cui dicevo, vengono anche vessate dalle guardie, no? Lo dicono, cioè, le persone con cui abbiamo contatti, cioè, ci raccontano, sì, sono veramente considerate gli ultimi degli ultimi, e quindi, e hanno poco, tra virgolette, potere contrattuale, nel senso che non hanno agganci. Sì, cioè noi negli anni abbiamo fatto, ci sono stati anche degli episodi, alcuni colloqui per cercare di entrare un po' più dentro, così. Poi però sapete come funziona: se tu non sei parente, se non hai un legame, il colloquio te ne danno uno, poi non te ne danno più altri, no? Perché è la direzione che decide. Quindi
0: Certo.
2: sei sempre appeso a un filo da questo punto di vista. E anche ad esempio, i contatti con le persone care, diciamo, durante i colloqui settimanali che i parenti, eccetera, vanno a fare con i prigionieri, anche quei contatti lì non sono proprio facili, perché vengono ostacolati comunque dall'autorità. Non è che devi sempre un po' fare forzature, no? Anche
0: Certo,
2: per fare
0: anche.
2: un semplice volantinaggio, per dire.
0: Sì, e sono anche ostacolati un po', come si diceva anche fuori onda, dai percorsi delle persone, no? Sono differenziati. E c'è la difficoltà a tenere anche delle relazioni con i detenuti, è dovuta anche un po' sì, all'abilità dei percorsi delle persone, come si diceva.
2: Sì, infatti. Sì, e questo comunque è una questione, insomma, secondo me bisognerebbe, sì, sarebbe necessario, non so, trovare dei modi, non so, pensare a dei modi, sì, dei modi, non so, inventarsi qualcosa, non so, io
0: Sì, per
2: penso.
0: affrontare questo stato di cose che comunque è diverso
2: Sì,
0: da anni
2: sì.
0: fa e ha bisogno un attimo di, sì, di ragionamento.
2: Sì, perché comunque, appunto, quando comunque i contatti ci sono e intervengono nelle varie iniziative, ad esempio i parenti, eccetera, le persone care, c'è una svolta, nel senso che si apre, la questione si apre, no? Non è più, cioè, la dimensione è diversa, anche se si proviene da ambienti diversi, o si hanno anche idee diverse, generali, diciamo, però. Ci sono come scattano come delle ci sono come delle spinte, sì, che servono anche a noi, ecco, anche alla
0: Certo, sì.
2: nostra lotta oltre all'anticarceraria, no? Cioè, in generale, e quindi è una roba,
0: Sì,
2: sì,
0: è qualcosa che va a
2: molto
0: risuonare anche nelle
2: intensa,
0: corde
2: ecco.
0: emotive dopo e rilancia anche un po' la grinta, diciamo.
2: Sì. E poi abbiamo da imparare tanto da chi è dentro, no? Secondo me, perché anche i detenuti comuni, no? Cosiddetti, perché chiaramente ci sono mille problemi, ci possono essere mille problemi, però c'è una forza e anche un'energia, una vitalità che, insomma, in molti casi è significativa, la cogli, è una cosa che. È come la forza, c'era veramente la forza degli oppressi, secondo me. Cioè, si sente, anche se sono appunto in una situazione di marginalità magari grave, però sì, io penso che ci danno, cioè, infatti è uno scambio, cioè, è uno scambio importante, non è unidirezionale,
0: No,
2: chiaramente.
0: certo.
1: Sì, è un discorso anche qualitativo, secondo me, nel senso che quando appunto si trova anche per dire le iniziative che sono il classico presenza o presidio fuori dalle mura per bucare, no? Per rompere l'isolamento, eccetera, magari coinvolgono mediamente situazioni, diciamo, generiche come può essere la nostra qui in città, qui a Udine. Zero coinvolgimento da parte del passante o del residente, no? Ma non è automatico, non è scontato, ma può capitare che c'è un enorme, c'è un ascolto attentissimo, no? Di quello che andiamo noi a proporre, insomma, il nostro sperimentare, questa provare a vedere se c'è un tentare di mettere in piedi questo rapporto, talvolta può essere un ascolto, cioè, intensissimo, come è stato, insomma, noi abbiamo questa esperienza qua immediatamente prima del lockdown, insomma, che loro avevano captato in anticipo quello che poi avremmo, insomma, che è stato poi sperimentato da tutti, insomma, anche fuori la carcerazione, e loro l'avevano presagita sta roba qua, è inutile girare intorno. Quindi voglio dire, è un percorso, sì, è fatto di discontinuo, non so necessariamente discontinuo, ma che insomma può avere dei ritorni molto importanti. Insomma, non è un poverini, andiamo là, stiamo un'ora a
0: Certo,
1: mettere
0: sì.
1: musica, facciamo compagnia,
0: E questo era
1: no?
0: anche un po' il tentativo di questa puntata, di ascoltare un po' diverse voci da varie assemblee anticarcerarie e capirne un po' anche le problematiche, le dinamiche all'interno, perché sennò è un po' un modo per non sentirci soli in queste lotte qua e anche un po' rilanciarcele vicendevolmente. Il tempo scorre intanto, noi abbiamo la nostra finestra radiofonica che finisce per le 3 e abbiamo ancora un paio di contributi da ascoltare. Io vi ringrazio e chiuderei qua il nostro contributo.
1: Lo
0: Se...
1: possiamo fare solo un saluto, dato che ho sentito che
0: Assolutamente
1: va
0: sì, assolutamente sì.
1: trasmette anche a Terni, naturalmente a tutta la sezione di Alta, sì, dovessero essere sintonizzati, insomma, un saluto speciale a Cesare di Lenardo, naturalmente a tutta la sezione,
2: E a
1: anche
2: Juan. E
1: qua, naturalmente, boh, così, dato che c'è l'occasione,
0: ci
1: ecco.
0: uniamo anche noi ai vostri saluti, che comunque ripeteremo anche in fine puntata. Intanto vi ringraziamo allora e grazie mille del prezioso contributo
1: Grazie a voi.
0: e ci
1: Grazie a voi. A
0: risentiamo alla prossima. Senz'altro.
1: presto,
0: A
1: ciao
0: presto.
2: ciao. Ciao ciao.
0: Noi ritorniamo appunto al tema della puntata. E ormai abbiamo fatto tutta la carrellata che si diceva sulle assemblee anticarcerarie e ci sposteremo adesso sulla questione dei CPR. Il tempo è poco, però bisogna comunque accennarle certe cose. C'è la questione del carcere per dargli un attimo per dare un aggiornamento. E recentemente tutta la questione del cercare nuovi posti carcerari da parte di Nordio e di tutto il governo Meloni si sta concretizzando sostanzialmente qua vicino con la realizzazione di un carcere a San Vito al Tagliamento. È un carcere che si entrerà in una nuova caserma, perché, cioè, scusate, in una ex caserma. Perché? Perché la novità per trovare nuovi posti nelle carceri, già che è abbastanza difficile, sembrerebbe costruirne di nuovi come una volta, con l'edilizia carceraria, diciamo, classica, l'idea è stata di recuperare ex caserme e costruire all'interno delle carceri con dei prefabbricati e quindi velocizzando molto la costruzione di queste strutture. E un altro invece è l'ampliamento di carceri già esistenti attraverso sempre questi moduli prefabbricati in calcestruzzo. E la lista delle carceri è uscita un anno fa e si tratta di quello di Opera di Milano, il carcere di Alba, di Biella, Reggio Emilia, Bari, L'Aquila, Voghera, Frosinone, Palmi e Agrigento. È la lista delle carceri dove sono state, diciamo, individuate delle zone dove poter mettere dei moduli aggiuntivi. Questi moduli si compongono sostanzialmente di 6 celle ognuno e ogni cella ha 4 posti, compreso il bagno. C'è un tavolo metallico fissato a terra con 4 sgabelli fissati a terra, 4 letti fissati a terra, un piccolo split di aria condizionata. E sono antisismici, così dice almeno Nordio. Per quanto riguarda la costruzione di San Vito al Tagliamento, si può leggere su notiziari che si tratta di 5 nuovi edifici, quindi si tratta di questi moduli in calcestruzzo, e la ristrutturazione di un fabbricato esistente, quindi arrivando a ottenere un carcere con 300 posti per 300 detenuti entro il 2026. Andrà a sostituire il carcere di Pordenone, che ne ha circa una cinquantina, quindi si tratta di 250 posti in più. L'appalto, perché queste cose procedono per appalti e ci sono delle ditte che vanno a costruire queste cose, l'appalto è stato dato a una ditta di grandi opere, è l'impresa Pizzarotti Francesco Aguglia, che ha 4 sedi qua in Italia, 3 a Parma, o meglio 2 a Parma, una a Ponte Taro in provincia di Parma e una a Milano. E non sono quelle più vicine, ma non sono le uniche, perché essendo un colosso delle grandi opere, ha sedi in Algeria, in Camerun, in Cile, in Perù, in Arabia Saudita, in Kuwait e anche in Israele, giusto per non farci mancare niente. E non è il primo carcere che costruiscono, perché hanno già costruito un penitenziario in Francia, a Saint-Laurent-du-Maroni, e 2 in Perù, uno ad Arequipa e uno a Ica, a 300 km a sud di Lima, e questo carcere è un carcere che tiene 3.168 detenuti, quindi è una ditta che non, cioè, esatto, non fa esattamente gabbiette, e che comunque farebbe schifo uguale, però questi sono. Questo è come si sta procedendo sull'edilizia carceraria. Ora ci facciamo uno stacchetto musicale, prendiamo un po' di aria alle orecchie e ci sentiamo ancora l'ultimo pezzo dei Prostitute che abbiamo qua in saccoccia
3: Eh
0: per
3: sì,
0: voi.
3: abbiamo fatto questo piccolo percorso sui Prostitute e andiamo ad ascoltare Judge, no, Humana Kairouz, dedicata a questa avvocatessa della loro città in Michigan, libanese, che si è tanto mossa per le istanze e la lotta civile dei libanesi, palestinesi, e gli hanno dedicato questa canzone, tanto quanto loro sono stati molto attivi in questi ambienti americani. E ascoltiamoli.

0: broken up yet, but when I do, I better watch out.
1: E di nuovo in onda su Ponte Radio, sono le 14:16 e abbiamo parlato di carcere fino adesso e ci spostiamo invece sulla questione dei CPR, perché intanto perché è il tema di questo ciclo del Ponte Radio e anche perché le tematiche si intrecciano molto. Quello che abbiamo appena detto sui prefabbricati in realtà è una cosa che si sviluppa anche nei CPR. Il CPR in Albania è stato costruito con dei container che prevedono celle molto simili a quelle dei prefabbricati, cioè 4 persone per container, compreso il bagno. E ovviamente penso che non sono sicuro, ma tavolini e sgabelli non penso che siano previsti nel CPR. Non è l'unico ad aver avuto questa struttura, diciamo, perché anche quello di Agrigento, che è stato fatto 2 anni fa quasi nel silenzio, è stato fatto proprio con i container, quindi affermando questa rapidità, diciamo, di voler costruire e mettere in piedi nuovi lager. E siamo in contatto con una compagna del Trentino per parlare della questione del CPR che si vorrà costruire lì e non solo, cioè la questione dei CPR in ogni regione. Intanto ti salutiamo, ciao. Ci senti?
2: Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti. Sì, vi sento.
1: Ciao. E grazie per essere con noi. E passerei subito, siccome il tempo scorre, siamo un attimo stretti con le tempistiche, ti chiederei subito alcune specifiche di questo CPR che si vuole costruire entro quest'anno, se non sbaglio.
2: Allora, sì, ciao a tutti e tutte. Allora, come dicevi tu, c'è l'intenzione di aprire un nuovo CPR a Trento dopo un accordo firmato a ottobre 2025 tra Piantedosi e il presidente della provincia Fugatti. L'idea iniziale era quello che il CPR entrasse effettivamente in funzione entro il 2026. Qualche settimana fa è uscito sui giornali locali uno slittamento delle tempistiche, riporta l'inizio delle attività con l'inizio delle attività, intendo l'apertura, nei primi mesi del 2027. Quello che per adesso si sa è che un CPR, il costo complessivo stimato è di 1,5 milioni di euro e i posti sarebbero 25. Il luogo è già stato individuato e è un luogo abbastanza emblematico, nel senso che è vicinissimo al centro città, a sud del quartiere di Piedicastello, ma in una zona particolarmente sfortunata. Si tratta di una piccola area di 2700 metri quadrati che da un lato ha l'autostrada A22 e dall'altro lato ha la statale 12. Tra l'altro, secondo questo accordo, non c'è solo l'apertura del CPR, ma anche il taglio dei posti d'accoglienza, che da 700 diventerebbero 350. Praticamente nello stesso periodo in cui è stato fatto questo accordo, è stato firmato un altro accordo, sempre tra Fugatti e il capo della polizia Pisani, che invece prevede la costruzione di un poligono destinato alla pratica con armi lunghe e la costruzione di una nuova palazzina alloggi presso la questura di Trento. Comunque, in previsione del CPR, è previsto l'arrivo anche di altri polizia. Tra l'altro, rimanendo sempre al nord Italia, sembrerebbe che ci sia l'intenzione di costruire un CPR anche a Bolzano. Non si sa tanto di questo progetto, ma un po' di mesi fa è uscita la notizia che insieme al nuovo carcere vorrebbero costruire un CPR da 50 posti. Adesso il carcere di Bolzano è uno dei pochi carceri che è vicino al centro città. Invece l'idea è quello di spostarlo verso l'aeroporto, in una zona periferica, insieme alla costruzione di un CPR. Il CPR di Trento viene inserito all'interno dell'annuncio fatto nel 2025 da Piantedosi dell'apertura di 5 nuovi CPR. E tra cui ci dovrebbe essere anche quello di Castel Volturno, che merita 2 parole, perché vabbè, qua stiamo parlando di un progetto grosso, l'appalto è di 41,2 milioni di euro, ma se ne è sentito parlare ultimamente anche perché il progetto prevede la costruzione di una struttura a panopticon. Infatti, teoricamente, da quello che si capisce dal progetto, c'è l'idea di un ballatoio alto 8,4 metri su cui può passare la polizia, mentre le aree destinate ai migranti sarebbero dei moduli appunto prefabbricati, blindati, distribuiti in modo radiale. In questo caso si tratta di un CPR da 120 posti. Tra l'altro i lavori dovrebbero terminare tra pochissimo perché era previsto 540 giorni dalla data di pubblicazione del progetto. La struttura dovrebbe essere realizzata nel Parco Umido La Piana, che è considerato particolarmente importante per il transito degli uccelli migratori, eppure tutta quell'area verrà cementificata senza alcuna valutazione di impatto ambientale. Tutti questi progetti comunque rientrano nella volontà politica del governo, che vorrebbe l'apertura di un CPR in ogni regione. Volontà che si contraddice tra l'altro da sola, perché secondo il rapporto CPR d'Italia istituzioni totali, attualmente la capienza teorica complessiva sarebbe pari a 1238 posti, le presenze effettive sono 546. Quindi anche se cercando di capire la logica con cui si vuole costruire un CPR per regione, sembrerebbe una volontà completamente ingiustificata e contraddittoria. Al netto di questo c'è da dire che il 45% dei posti risulta inutilizzabile e per l'inagibilità di intere aree dovute anche ai danni conseguenti alle rivolte. Danneggiamenti che rappresentano un po' un indicatore diretto, una cartina tornasole dei trattamenti di vita che ci sono all'interno di questi lager. Tra l'altro, a tal proposito, nella relazione del Comitato Europe per la prevenzione della tortura e delle punizioni e trattamenti inumani o degradanti del 2024, si legge testualmente: le condizioni di detenzione osservate in tutti i CPR italiani potrebbero essere considerate simili a quelle esistenti all'interno delle unità di detenzione soggette al regime speciale del 41 bis, che ricordiamo essere una tortura di Stato. E esempi di elementi simili includono i tripli schermi metallici alle finestre, strutture esterne simili a gabbie e televisioni incassate in scatole di metallo. Possiamo comunque dire che i CPR sono una manifestazione di un sistema italiano e europeo che partorisce una serie di politiche anti-migranti. Non ultima è il disegno di legge recante disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, approvata questo febbraio, che prevede la possibilità di un blocco navale indistinto che può arrivare fino a 6 mesi, ma penso anche all'adozione a livello europeo del primo elenco dei paesi di origine sicura. Il fatto di avere la revisione del concetto di paese di origine sicura ha portato con sé anche la possibilità agli stati membri di avere una maggiore flessibilità nel respingere le domande di asilo in quanto inammissibili. Infatti, nel caso in cui la persona richiedente asilo avesse qualche legame con un paese terzo ritenuto sicuro, legame linguistico, culturale, familiare, fosse transitata da un paese ritenuto sicuro, oppure ci fosse qualche accordo o un'intesa con un paese ritenuto sicuro, la domanda di asilo può essere ritenuta improponibile. All'interno di politiche antimigranti vorrei ricordare anche un progetto europeo che invece riguarda le frontiere, di cui se ne è sentito parlare troppo poco, ma che ha dei tratti estremamente inquietanti. Si tratta del progetto iBorder CTRL, che è stato sperimentato dal 2016 al 2019 in Ungheria, Lettonia e Grecia e finanziato con 4,5 milioni di euro e fondi del programma europeo Horizon 2020. La novità messa in campo in questo caso è il rilevamento automatico delle bugie, cioè un sistema che attraverso interviste video riconoscerebbe il livello di falsità di coloro che cercano di attraversare il confine. Cioè, prima della partenza, il sistema prevede che le persone facciano un colloquio da remoto con un agente avatar personalizzato per genere, lingua ed etnia. E dall'analisi delle microespressioni facciali, gli agenti virtuali sarebbero in grado di dedurre se l'interrogato mente o dice il vero, e nello stesso momento attribuirgli una valutazione del rischio da trasmettere alle guardie di frontiera. Non si è dati sapere se in che modo l'Europa abbia valutato i risultati di questo progetto,

0: trilioni di euro per rendere l'Europa più sicura, di cui 48 miliardi disposti al rafforzamento dei confini esterni e alle forze di polizia. Di questi, 12 miliardi andrebbero all'espansione di Frontex, che prevede l'aumento del personale, nuove regole operative e una maggiore presenza lungo le frontiere considerate più esposte, come quelle della Grecia, dell'Italia e della Spagna.
1: Sì, tra l'altro non è neanche, cioè nel senso è l'effetto di una coda lunga, perché a parte l'inizio dei CPT, dei CPR che erano CPT, che oltretutto erano una gestione, vale la pena ricordarlo, perché la gente poteva rimanere dentro 20 giorni massimo, era gestito dalla Croce Rossa Italiana, che questo tra l'altro creò anche una sorta di critica da parte della società civile, diciamo, perché la questione dell'umanitario andava un po' normalizzandosi in delle pratiche orribili e quindi c'era stata un po' la critica, che ricorda un pochino, tra l'altro, la questione dei tirocini dei medici all'interno del CPR in Albania,
0: Sì, certo.
1: che è venuto fuori anche una, insomma, una bella presa di posizione da parte dei medici su questa cosa qua. Inoltre non è novità perché appunto l'attività sul Mediterraneo, se vogliamo provare a dare una data iniziale, inizia con Mare Nostrum nel 2013, che è un'operazione completamente italiana e militare per, vabbè, le parole sono per salvare e così via, ma sappiamo benissimo di cosa si tratta. E poi è stata sostituita l'anno dopo con Triton, che è invece una missione europea. E da lì si è sostituita nel 2018 con Themis, un'altra, sempre missione europea, però appunto lì affinando anche la questione dei confini, aumentando le zone di controllo con la zona est della Turchia, Grecia, Albania, diciamo la rotta balcanica, quella che viene chiamata così, e a ovest con Tunisia e Algeria. Quindi già nel 2018 si è espansa in questa maniera qua, e anche con una raccolta di intelligence volta un po' a gestire i confini. Quindi questo tassello che tu racconti si inserisce in questa crescita, diciamo, dei CPR qua sul
0: Certo.
1: territorio. Tra l'altro, quei 20 giorni che a fine anni 90 potevano stare dentro sono diventati un anno e mezzo adesso. È praticamente un carcere, un'espansione del carcere, chiaramente.
0: Sì, certo. E non a caso alcuni, come nel caso di Bolzano, anche la prossimità strutturale non per forza un caso.
1: Esatto, e le cose si continuano a ispirare, sobillare vicendevolmente carcere CPR, perché tutta questa questione dei moduli e della velocità con cui comporre nuovi posti, oltretutto anche con tutta la questione di sgravare le carceri ora senza dimora, senza fissa dimora e dai tossicodipendenti. L'idea, infatti, oltre all'edilizia carceraria, è quella di spostare i tossicodipendenti presenti all'interno delle carceri direttamente in comunità che riescano a ospitarli, sgravando così i posti all'interno e quindi rendendoli disponibili per altri. Stessa cosa per i senza fissa dimora, che non è molto chiaro come si potrà ottenere e cosa, soprattutto dove andranno a finire, che istituti li prenderanno in carico. O se si trasformerà in domiciliari, quali alloggi gli verranno
0: Consegnati.
1: consegnati. E quindi c'è, cioè, tutta questa situazione di velocità, ecco, quello che si può cogliere è un po' questo, mi pare.
0: Sì, tra l'altro, a proposito di velocità, vorrei ricordare che il CPR di Trento per adesso nel luogo individuato c'è una palazzina dove ci stanno ancora vivendo delle famiglie. Non si sa molto sugli accordi che sono state prese con queste famiglie. Ci sono poche famiglie e fino a quest'inverno alcune abitazioni erano abitate da lavoratori che venivano qua solo per brevi periodi di tempo e quindi erano affittati dall'azienda e poi davano la stanza, l'appartamento agli operai. Quindi stiamo parlando di una struttura tuttora abitata, ma a quello che è stato detto, ai primi mesi del prossimo anno, del 2027, quindi stiamo parlando tra 6 e 7 mesi, ci dovrebbe essere aperto.

0: in funzione un CPR.
1: Ok, va bene. Io, se vuoi aggiungere qualcosa rispetto appunto sia alla questione del CPR che il controllo dei confini, se no io ti ringrazio del contributo.
0: Grazie a voi. Grazie,
1: Teniamo aggiornati sicuramente e a presto, grazie ancora.
0: grazie mille.
1: Riprendiamo con un piccolo stacco musicale. E prima di questo stacco, facciamo per chi si fosse messo in ascolto adesso, facciamo un piccolo assunto. Abbiamo ripercorso alcuni racconti di alcune assemblee anticarcerarie nella zona del nord-est. E abbiamo parlato adesso, abbiamo appena finito di parlare con una compagna di Trento, del Trentino, scusate. Del CPR che vogliono costruire lì entro la fine di quest'anno, che si inserisce all'interno dei nuovi CPR, uno per ogni regione, come vorrebbe Meloni. Ora chiudiamo questa grande carrellata delle voci da fuori e dedichiamo quest'ultima parte della puntata a delle voci da dentro. E ripercorriamo un attimo il caso del 2020 con l'assassinio da parte dello Stato di detenuti all'interno del carcere di Modena e durante i suoi trasferimenti. Ma prima uno stacchetto musicale con
2: I Dead Things, direttamente da Berlino.

0: Ponte Radio, sono le 14.37. Allora, noi abbiamo appena preso contatto con una compagna della rete di solidarietà intorno al progetto dello scritto Next Stop Modena. Cos'è e cosa è stato Modena nel 2020? Nel 2020 ci sono stati 14 morti nelle carceri italiane, 9 in trasferimenti ad Alessandria, Ascoli, Parma e Verona da Modena, e 4 a Rieti e 1 a Bologna. E dopo poco tempo, in 5 coraggiosi, che sono di quelli trasferiti, hanno fatto un esposto dove hanno denunciato le nefandezze di quello che è successo in tutti quei giorni terribili del 2020. Però l'esposto, diciamo che è stata accettata la richiesta di archiviazione, e poi c'è appunto un seguito. Il seguito è anche l'azione coraggiosa di scrivere da dentro la propria prospettiva da parte di Claudio, questo uno dei 5 che hanno presentato l'esposto. Allora, ti saluto, abbiamo in collegamento la compagna della rete solidale.
1: Ciao.
0: E niente, volevamo un po' chiederti specifica un po' sul progetto in sé, e dell'idea di Claudio e di come si è realizzata dopo, e dell'appoggio solidale della rete, e poi qualche aggiornamento sulla situazione, se puoi.
1: Sì, allora, spero mi sentiate. Intanto ne approfitto, vista l'occasione, per mandare un saluto a tutte le persone rinchiuse nelle galere, che spero stiano ascoltando. E questo libro è stato scritto da Claudio, dal carcere, o meglio da diverse carceri, perché comunque lui si trovava a Modena nel 2020, quando scoppiarono le rivolte sedate poi dallo Stato, con una strage che ha portato alla morte di 14 detenuti. Claudio è tuttora rinchiuso nel carcere di Secondigliano a Napoli, e quindi questo è un primo elemento che ci tengo a sottolineare, perché è importante, a maggior ragione, portare tutta la nostra solidarietà a lui, che sta ancora rinchiuso lì dentro, che nonostante tutto continua a voler portare la voce, la testimonianza e la denuncia di quello che è successo in quel marzo del 2020. Il libro è molto importante perché, diciamo, è la prima testimonianza pubblica abbastanza corposa, raccontata dalla prospettiva di chi da detenuto si è vissuto quei momenti, e porta anche un sacco di riflessioni e di esperienze carcerarie proprie, che, diciamo, che ci danno occasione di non solo di aggiornarci un po' di che cos'è il carcere oggi, ma anche di fare tutta una serie di riflessioni e ragionamenti che girano intorno anche alla solidarietà tra dentro e fuori. E come dice Claudio, diciamo, l'intenzione di raccontare questa storia è da un lato perché questa storia appunto grida ancora vendetta, e tutte le inchieste per le 14 morti sono state subito archiviate dallo Stato, che ora sta provando ad archiviare anche l'inchiesta per le torture, che è partita a seguito dell'esposto di Claudio e di altri detenuti nel 2020 e in seguito. E, a tal proposito, diciamo, i legali delle famiglie si sono opposti alla e dei detenuti in particolare, che hanno presentato l'esposto per le torture agite dagli agenti, si sono opposti alla seconda richiesta di archiviazione da parte della Procura di Modena, che verrà discussa il 16 giugno presso il Tribunale di Modena. E, chiaramente sarebbero tante cose da poter dire rispetto sia diciamo, a tutta questa vicenda, e sia rispetto al libro, Il libro comunque è stato scritto appunto da Claudio, da Rentro, e diciamo con un lungo processo di corrispondenza tra dentro e fuori, comunque siamo riusciti ad arrivare alla pubblicazione grazie appunto a una rete solidale di compagni e compagni e di familiari che hanno dato il loro contributo perché questo fosse possibile, riconoscendone tutta l'importanza. Il libro è stato pubblicato da Sensibili alle Foglie, che diciamo anche si è dimostrata molto ben disposta nell'aiutare questa pubblicazione, nel sostenere questo percorso. Purtroppo, appunto, poiché Claudio è ancora detenuto, e come sappiamo la corrispondenza tra dentro e fuori, in particolare quando diciamo si tratta di far uscire fuori quello che succede dentro, non è facile, e quindi diciamo purtroppo spetta un po' a noi che stiamo fuori portare avanti la parola e l'azione di Claudio e la sua voce, quindi diciamo provando grazie al libro a organizzare più occasioni possibili di azioni, di discussioni e diciamo in questi ultimi mesi compagni e compagni si sono organizzati in diverse parti d'Italia per organizzare delle presentazioni, per cui magari mi farà piacere anche prossimamente provare a dare anche un rimando magari a più voci di un po' di insomma anche di come sono, di quello che è emerso da queste presentazioni. Certo. E per volontà di Claudio ci tengo a dire che il libro diciamo i ricavati del libro sono benefit per i familiari di alcuni dei detenuti morti nella strage di Stato del 2020 che appunto per i detenuti che volessero ricevere una copia del libro questo può essere mandata gratuitamente chiaramente a partire da diciamo reti di contatti magari che si possono avere tra dentro e fuori. E appunto Claudio dice, lo dice nell'introduzione al suo libro, che vorrebbe destinare un po' quello, cioè il racconto e le riflessioni anche che porta su come è andata quella vicenda alle persone più giovani destinate al carcere da questa società, dallo Stato, sempre più anche per tutta una serie di leggi e decreti repressive che vanno a colpire in particolare tutta una fetta di persone, prima di tutte quelle migranti che molto spesso non hanno reti di supporto su questo territorio. Infatti diciamo l'elemento razzista del carcere si è visto benissimo anche nella strage di Modena, dove la maggior parte dei detenuti, quasi tutti, erano di origine straniera. Le prossime due presentazioni, per chi diciamo fuori fosse, avesse voglia di partecipare, sono questa domenica a Bologna, alla Tattoo Circus, che sarà al Tribolo in via Donato Preti, alle ore 16, e lunedì a Parma alla Casa Cantoniera alle ore 18:30. E ci piacerebbe che queste occasioni di incontro, queste presentazioni diciamo fossero anche di occasione non solo per ricordare quello che è successo, anche se a distanza di 6 anni, discutere di pratiche di solidarietà, ma anche eventualmente dare spazio ad altre voci di chi si è vissuto non solo quella vicenda in prima persona, ma anche di chi oggi continua a viversi la violenza carceraria. a tal proposito ci tengo anche a ricordare che Claudio ha deciso di affidare la prefazione del suo libro a un compagno anarchico attualmente recluso al carcere di Sanremo, Stecco, il quale ha, diciamo, ricevuto la censura proprio motivata esplicitamente dal fatto di aver voluto denunciare pubblicamente con una lettera degli abusi da parte degli agenti nei confronti dei detenuti che stavano avvenendo dentro il carcere di Sanremo. Quindi ovviamente a fronte di uno Stato che cerca in tutti i modi di zittire e terrorizzare diciamo prese di posizione di questo tipo sono estremamente generose e importanti, e quindi questo richiede tutta la nostra solidarietà nei loro confronti.
0: Assolutamente. Quindi ricordiamo i due appuntamenti che sono a Bologna questa domenica al Tribolo, alla Tattoo Circus, e lunedì a Parma, alla Casa Cantoniera, alle 18.30 per le prossime presentazioni del libro. E io ti ringrazio, spero che riusciremo a organizzare una presentazione anche in queste zone, se non Verona, quantomeno in territorio del nord-est, e ti ringrazio, alla prossima, sicuramente ci sarà modo di aggiornarci, perché in Ponte Radio c'è lo spazio, è creato apposta per questo, quindi ecco, ti ringrazio tantissimo del contributo.
1: E ringrazio tanto voi e un saluto a tutti.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Grazie, ciao.

E per chi ci sta ascoltando sulle frequenze delle sette radio sorelle del Ponte Radio, ci scusiamo per la seconda volta durante la puntata, ma i collegamenti telefonici oggi si alternano, quindi se c'è il collegamento telefonico non riusciamo a connetterci in diretta. In ogni caso i collegamenti sono stati fatti e ci sarà la possibilità di ascoltare la puntata sia in replica che in podcast per chi ne ha la possibilità. Abbiamo parlato di Next Stop Modena, uno scritto che arriva da dentro il carcere, più precisamente da una delle persone che ha scritto l'esposto per denunciare le schifezze fatte dallo Stato nel 2020 a Modena e nei trasferimenti da Modena nelle altre carceri. È un testo importante, non solo perché arriva da dentro, che basterebbe forse già solo quello, ma anche un po' per la testimonianza che dà quello che è successo dal punto di vista appunto di Claudio, questo detenuto che ha visto tutti quei giorni del 2020 a Modena. E ringraziamo la compagna che ci ha regalato questo contributo. E il 16 giugno ci sarà la nuova udienza per il filone sulle torture. E i prossimi appuntamenti per la presentazione del libro sono domenica al Tribolo di Bologna, alla Tattoo Circus che ci sarà questa domenica, e lunedì a Parma alla Casa Cantoniera alle 18:30. Sono appuntamenti che abbiamo dato prima per chi non li avesse sentiti. Noi adesso vi lasciamo con un altro pezzo musicale dei Dead Things, che era anche l'ultimo che abbiamo sentito, prima di salutarci, che siamo ormai agli sgoccioli della puntata di oggi, 22 maggio, del Ponte Radio.

0: E per la gran quantità di collegamenti fatti oggi abbiamo un po' ignorato i contatti e tutto il resto. Ci hanno scritto un SMS proprio quando parlavamo di edilizia carceraria. Abbiamo parlato di edilizia carceraria quando abbiamo nominato il carcere di San Vito al Tagliamento, un carcere che sta venendo costruito da quest'anno vicino a Pordenone. In Friuli Venezia Giulia. E abbiamo detto poco fa che l'impresa che costruisce questo carcere è un'impresa di grandi opere, la Pizzarotti Francesco Aguglia, e ci è arrivata appunto un SMS da un'ascoltatrice o da un ascoltatore che ci informa che siccome noi abbiamo detto che l'impresa Pizzarotti non è il primo carcere che costruisce, ne ha costruiti altri due in Perù e uno in Francia, e uno di quelli in Perù ci arriva notizia che nel 2007 sono invase 700 persone dopo un terremoto che ha fatto crollare i muri di questo carcere. Quindi contenti di questa bella notizia, chiudiamo la puntata di oggi del Ponte Radio. Salutiamo chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino adesso e lo facciamo in modo particolare a chi è privato della propria libertà personale. E grazie ancora, finiamo con l'ultimo pezzo, sempre dei Dead Things, e noi ci risentiamo alla prossima puntata del Ponte Radio, settimana prossima a cura Wombat.
1: Adesso.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Da Bagabelli Punk Rockers c'è un puntello imperdibile.
1: Ogni domenica dalle 15 alle 16.
0: Con un'ampia rubrica sportiva.
1: Previsioni meteo.
0: I prossimi concerti, nuove band. Ogni settimana Duca Lick Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

0: etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata.
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.
5: Gattabuia,
6: raccolta di contenuti anticarcerari.
5: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

0: Adesso iniziamo con, come avevano già spoilerato i miei colleghi la scorsa volta, con l'opuscolo Piccolo Vademecum.
1: Ci avete solo colleghi.
0: Piccolo Vademecum sulle misure alternative. Questo Piccolo Vademecum nasce da un'idea maturata in seno all'Assemblea Milanese contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo e non, costituita allorché Alfredo Cospito iniziò il suo sciopero della fame, portato avanti con determinazione dal 20 ottobre 2022 al 19 aprile 2023.
1: È importante sapersi destreggiare fra i dispositivi e le norme che segnano tanto profondamente la vita di chi è rinchiuso e quella dei suoi cari, e questa guida è stata proprio pensata per fornire informazioni precise ed essenziali a riguardo. Pensiamo che sia uno strumento utile, ma non può sostituire l'intervento e la consulenza degli avvocati, questo va sempre tenuto a mente. Le misure alternative sono state inserite nella logica premiale, ovvero con l'intento di dividere il più possibile le persone che stanno all'interno del carcere, con l'introduzione della legge Gozzini.
0: Quindi l'obiettivo di riportare qui parte di questo opuscolo è proprio per evitare che chi non ha sufficiente sostegno legale o un appoggio esterno ne rimanga all'oscuro. Vedremo nelle prossime puntate le varie forme di misure alternative, cosa comprendono, come si può fare per richiederle. Adesso ve le elenco velocemente, ma appunto le vedremo una per una nelle prossime puntate. Abbiamo l'affidamento della messa in prova, i domiciliari, la semilibertà, il lavoro esterno, i permessi, il rinvio dell'esecuzione pena e la liberazione anticipata. Allora, la riforma Cartabia, che è stata approvata nel 2022 ma è entrata in vigore nel 2023, ha introdotto la possibilità di richiedere pene sostitutive alla detenzione solo nel momento in cui viene pronunciata la sentenza di condanna. Per le pene fino a 12 mesi è possibile chiedere la conversione in pena pecuniaria, cioè pagare al posto di star dentro. A ogni giorno di detenzione ovviamente c'è un importo specifico da pagare, che viene scelto in base alle condizioni economiche del condannato. Comunque, per farvi un'idea, sono tra i 5 e i 2.500 euro al giorno.
1: Per le pene fino ai 3 anni invece è possibile chiedere la conversione in lavori di pubblica utilità, nel caso in cui la sentenza sarà inappellabile, se ci sono le condizioni: casa, lavoro, possibilità di svolgere lavoro non retribuito presso un ente convenzionato. Quindi si tratta comunque di misure in cui è fondamentale possedere un luogo, comunque una casa in cui risiedere, e un lavoro. Quindi abbastanza classista come misura, possiamo anche aggiungere. Per le pene fino ai 4 anni è possibile chiedere la conversione in detenzione domiciliare.
0: La richiesta di questa sostituzione deve essere fatta al momento della lettura della sentenza di primo grado. Può essere fatta successivamente solo nel caso di processi che sono andati in sentenza prima dell'entrata in vigore della legge, quindi prima del 2023. L'altra distinzione che viene fatta all'interno di tutte le misure alternative è tra i detenuti definiti comuni e i detenuti invece che hanno un reato previsto nell'articolo 4 bis, che è particolarmente complesso, quindi ve lo spieghiamo un pezzettino alla volta in un modo un po' sommario. Allora, questo articolo 4 bis prevede delle limitazioni diverse per l'accesso a questi benefici. I reati che rientrano dentro questo articolo li possiamo dividere più o meno in 3 gruppi. Allora, il primo gruppo sono tutti quei reati relativi a delitti commessi con finalità di terrorismo, eversione, mafia, riduzione in schiavitù, tratta di persone simili o associazioni finalizzate al narcotraffico. Quindi tendenzialmente tutti quei reati che vanno a finire nell'alta sicurezza, S2, S3, e quindi in realtà pensiamo che non siano così presenti all'interno del carcere delle Vallette.
1: Il secondo gruppo di reati riguarda quelli commessi nell'ambito della criminalità organizzata, e in questo caso le limitazioni operano solo se esistono in concreto elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva. Si tratta per esempio di reati quali l'omicidio volontario, le rapine aggravate, le estorsioni aggravate, l'associazione a delinquere, lo spaccio di droga solo se aggravato dall'ingente quantità. Il terzo gruppo di reati riguarda soprattutto i reati sessuali o commessi nell'ambito familiare contro i minori, per esempio la violenza sessuale, la prostituzione e la pornografia minorile. In questo caso le misure alternative possono essere concesse solo dopo un periodo di osservazione dalla personalità in carcere, che in questo caso si tratta soprattutto degli educatori e delle educatrici, che sappiamo essere veramente pochi all'interno del carcere delle Vallette, ed è uno dei motivi anche per cui le persone impiegano moltissimo tempo per riuscire ad avere un'udienza di fronte al tribunale di sorveglianza per poter ottenere le misure alternative, perché la possibilità di avere dei colloqui con gli educatori e le educatrici sono veramente molto limitate e richiedono dei tempi molto lunghi, e quindi questo va a complicare quella che è la possibilità di poter accedere a quelle che sono le misure alternative.
0: E quindi niente, la prima misura alternativa che vediamo oggi è l'affidamento in prova al servizio sociale. Questa misura alternativa praticamente ti fa uscire dal carcere, bisogna poi presentarsi all'UEPE, che è l'ufficio di esecuzione penale esterna, dove sostanzialmente ti fanno firmare dei fogli con tutte le regole che devi seguire, che variano da persona a persona in base al reato. Tendenzialmente può essere il divieto di uscire la sera oppure di frequentare posti con pregiudicati, e questo foglio qua è sempre da portare con te, sia al foglio dove viene accettato l'affidamento sia a questo foglio dove ci sono le prescrizioni. Si può chiedere l'affidamento in prova quando la pena da scontare è inferiore ai 4 anni. Anche se c'è una pena maggiore, ma quella da scontare rimane inferiore ai 4 anni, si può richiedere. Per le persone per le persone definite tossicodipendenti, che quindi hanno un certificato, un programma dal CERT, eccetera, anche sotto i 6 anni. Per le persone affette invece da AIDS si può sempre richiedere se la persona è in cura.
2: Il grande problema dell'affidamento in prova qual è?
0: Quello che serve, cioè serve una casa. Ci deve essere qualcuno che vi ospita, un parente, un amico. Tendenzialmente consigliamo di far sì che il parente e l'amico non abbia altri reati o non abbia avuto altre condanne, perché sennò è uno dei criteri per cui il giudice magari vi dice di no. Quindi serve una casa e serve un lavoro o una promessa di contratto, oppure riuscire a dimostrare che avete i soldi per mantenervi mentre sarete fuori.
2: Quindi da un lato proviamo a condividere questo strumento per riuscire a tirarsi fuori dalle maglie della detenzione, ma lo facciamo con la consapevolezza che i requisiti molto stringenti che impone la normativa rendono l'affidamento in prova un po' uno strumento per persone che hanno il privilegio di avere un lavoro e quindi il privilegio dei documenti, dei giusti documenti, quindi un permesso di soggiorno e anche una casa. Ovviamente per tante persone che sono recluse in carcere, mancando i documenti, manca la possibilità di avere un regolare contratto per una casa e anche un regolare contratto di lavoro. Quindi diciamo che la platea di persone recluse che possono beneficiare di questo istituto è abbastanza ristretta.
0: Ok, per fare la richiesta, quindi se avete la casa, il lavoro, eccetera, e il documento, la richiesta va fatta al direttore del carcere. Il direttore del carcere poi manda la vostra richiesta al tribunale di sorveglianza. Da qui si apre il periodo di osservazione degli educatori, che sappiamo essere pochi, difficili da contattare. Comunque dovete provare a contattare gli educatori, perché loro devono fare una relazione sulla base del quale il giudice deciderà se darvi l'affidamento in prova. Ovviamente per la relazione dovete dimostrare all'educatore che non, assolutamente nessuno farà mai più un reato, quindi mi raccomando, siate convincenti nei colloqui con gli educatori. I tempi del tribunale di sorveglianza sappiamo essere lunghissimi, in casi di urgenza per motivi di salute o per altri motivi che in realtà non vengono specificati, si può chiedere al magistrato di sorveglianza un'applicazione provvisoria della misura, che però deve essere poi convalidata. E ovviamente, come dicevamo l'altra volta, ci sono tutta una serie di reati per cui non si viene ammessi all'affidamento in prova, che sono tendenzialmente quelli commessi con finalità di terrorismo, eversione, delitti di mafia, sequestro di persona. Comunque per questo c'è bisogno sempre di chiedere a un avvocato se potete rientrare nei casi.
3: E quindi iniziamo questa rubrica di oggi parlandovi della detenzione domiciliare.

Detenzione domiciliare. Se ti viene concessa la detenzione domiciliare, uscirai dal carcere, ma dovrai rimanere in casa. Potrai uscire soltanto negli orari indicati dal Tribunale di sorveglianza. Si dovranno osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento, che non sono uguali per tutti. La più frequente è il divieto di frequentare pregiudicati. La misura può essere revocata sia in caso di violazione delle prescrizioni, sia in caso di comportamenti che, pur non costituendo reato, siano considerati incompatibili con la finalità rieducativa delle misure, della misura, come per esempio il consumo di sostanze stupefacenti. La richiesta viene fatta come per l'affidamento al direttore del carcere, che la trasmette al Tribunale di sorveglianza. Ci sono diversi tipi di detenzione domiciliare. Detenzione domiciliare ordinaria: se non puoi ottenere l'affidamento in prova, per esempio perché non hai un lavoro, puoi chiedere la detenzione domiciliare se ti rimangono da scontare non più di 2 anni. È necessario avere un'abitazione dove scontare la misura. L'abitazione può essere anche quella di un amico o di un parente che si dichiari disponibile a ospitare, ma non può essere un appartamento abusivamente occupato. Dovrai infatti presentare al tribunale il contratto di affitto o di comodato e o il documento che dimostra che tu o chi ti ospita è il proprietario della casa. È possibile chiedere la detenzione domiciliare anche in una comunità o altro ente assistenziale, purché ci sia una dichiarazione di disponibilità all'ospitalità.

Ci sono dei casi particolari in cui potrei chiedere la detenzione domiciliare se la pena da scontare residua è compresa tra i 2 e 4 anni. Persone che abbiano compiuto i 70 anni di età, a patto che non siano delinquenti abituali, professionali, per tendenza o recidivi e non siano condannati per reati sessuali, per reati previsti dagli articoli dal 600 al 604 del codice penale, legati allo sfruttamento della prostituzione, alla detenzione o accesso a materiale pornografico, alla tratta di persone, a violenza sessuale e atti sessuali con minorenni. E anche dall'articolo 50, l'articolo 51 e il 3 bis del codice penale, sempre, per esempio associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzate alla tratta di persone, all'induzione alla prostituzione minorile. Altri casi in cui si può chiedere la detenzione domiciliare per una pena residua da scontare tra i 2 e i 4 anni è quelle delle donne incinte o madri con figli conviventi di età inferiore ai 10 anni, padri con figli sotto i 10 anni se la madre non può occuparsi di loro, persona gravemente malata che deve recarsi spesso in ospedale, occorre documentare la gravità della malattia, persona che abbia compiuto i 60 anni e sia inabile, minori di 21 per comprovate esigenze di studio, lavoro o famiglia, chi è affetto da AIDS conclamata può accedere al beneficio indipendentemente dall'entità della pena da scontare, purché stia già effettuando o intende effettuare un programma di cura e di assistenza in ospedale. Ma anche la madre, che ancora deve scontare più di 4 anni, se ha figli minori di 10, può chiedere la detenzione domiciliare se ha già scontato almeno un terzo della pena o 15 anni in caso di condanna all'ergastolo. Nei casi previsti dall'articolo 146-147 del codice penale, differimento pena per grave infermità, la detenzione domiciliare può essere concessa senza limiti di pena.

0: Solo per riportare che infatti la parte su quello che riguarda le madri e le donne incinta è un po' cambiato, giustamente con quel caro DDL sicurezza che ormai prevede, cioè non, normalmente di base c'è un rinvio obbligatorio quando una persona aveva un bimbo di meno di un anno, eppure per le madri incinte invece ormai questa non è più obbligatorio, questo rinvio, quindi questo è un aggiornamento. E a tal proposito ricordiamo che comunque in questo momento preciso ci sono 26 bambini incarcerati attraverso l'Italia, tra le quali dei bambini nel carcere Loro su Cotugno di Torino, quindi un pensiero anche a voi.
1: Quindi, come vi diciamo sempre, carta e penna per questo momento di autoformazione, anche se, come abbiamo già detto, in realtà poi è molto complesso accedere a queste misure alternative. Oggi vediamo l'ultima di quelle riportate nell'opuscolo. Allora, parliamo di liberazione anticipata, viene definita, adesso vi dico come c'è scritto nella legge, poi ridiamo tutti insieme, cioè i detenuti che partecipano all'opera di rieducazione e mantenimento di una buona condotta durante la detenzione, che tradotto vuol dire che non dovete avere rapporti e sanzioni disciplinari, cosa che sappiamo essere molto difficile all'interno del carcere. Per questi periodi qua è concessa una detrazione di 45 giorni ogni 6 mesi di pena espiata. Quindi ogni 6 mesi di pena passata all'interno del carcere ci sono 45 giorni di liberazione anticipata. Per tutte le gli ordini di esecuzione, quindi che vi hanno dato una condanna ed è già stata in esecuzione, dopo il disegno di legge del 2024, praticamente conteranno sia l'indicazione del termine finale della pena da espiare, senza riconoscere la liberazione anticipata, sia l'indicazione della pena da espiare contando le detrazioni dei 45 giorni. Ovviamente queste detrazioni non sono riconosciute se durante il periodo di esecuzione la persona non ha partecipato all'opera di rieducazione, quindi anche qua vi conviene sempre cercare gli educatori, tampinarli e farvi fare delle relazioni su quanto vogliate inserirvi in questa fantastica società che vi aspetta al di fuori di quelle celle. Nei 90 giorni precedenti a quest'ultima data il magistrato di sorveglianza valuterà ogni semestre scontato, e quindi il magistrato di sorveglianza decide per ogni semestre scontato se vi meritate i 45 giorni di libertà anticipata oppure no. Questa valutazione la fa anche se la pena da espiare è ancora nei limiti previsti per la concessione dei benefici. Quindi con la nuova normativa, in casi normali non è necessario fare alcuna istanza, a meno che il condannato abbia uno specifico interesse diverso da quello appena ricordato, cioè dovrebbero essere calcolati in automatico. Questa cosa in realtà non accade mai, quindi chiedete agli avvocati di star dietro alla liberazione anticipata. Appunto, diversamente l'istanza verrà dichiarata inammissibile. Qui ci fanno anche un esempio, i compagni e le compagne di Milano dicono, ad esempio, se hai scontato 4 anni e te ne manca uno per il fine pena, il magistrato di sorveglianza dovrà valutare gli 8 semestri scontati, e se concederà il beneficio per tutti gli 8 semestri ti riconoscerà un anno di libertà anticipata e avrai finito di scontare la pena.

Se la richiesta viene rigettata e ritieni che il rigetto sia ingiusto, potrai fare reclamo al tribunale di sorveglianza. Qui in regia dicono che è molto complicata da comprendere questa. Per farla ancora più semplice, calcolate quanti mesi di pena vi rimangono, calcolando che ogni 6 mesi vi dovrebbero togliere 45 giorni se non avete avuto sanzioni. E boh, calcolatrice alla mano, provate a fare i calcoli. Gli ultimi pezzi che ci mancano sono quelli che riguardano il lavoro esterno. Infatti si può chiedere di svolgere un'attività lavorativa all'esterno del carcere e la richiesta va presentata al direttore del carcere, che decide sulla richiesta. Servono una serie di documenti. Il datore di lavoro deve fare una lettera di promessa di assunzione, indicare le condizioni dell'assunzione, il luogo in cui si andrà a lavorare, gli orari e le condizioni contrattuali. Ovviamente, oltre poi al parere del direttore del carcere, serve l'approvazione, come sempre, del magistrato di sorveglianza. Quindi anche qui sappiamo che i tempi sono abbastanza lunghi. In questo caso si può stare fuori dal carcere solo durante l'orario di lavoro. Come sempre, ci sono poi dei casi speciali per chi è stato condannato all'ergastolo, ad esempio può accedere al lavoro esterno solo dopo aver scontato almeno 10 anni, oppure per tutti quei reati che avevamo già visto dell'articolo 4P, bisogna aver scontato almeno

0: strato di sorveglianza, un permesso per uscire dal carcere, quello che dice la legge, per coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. I permessi non possono superare i 45 giorni per ogni anno di reclusione. Possono chiedere i permessi premio tutte le persone che hanno una pena non superiore ai 4 anni, oppure se la pena è superiore ai 4 anni dopo aver espiato almeno un quarto della pena. Quindi, come sempre, bisogna fare i calcoli. Per chi ha avuto l'ergastolo, è stato condannato all'ergastolo invece dopo aver espiato almeno 10 anni. L'istanza anche in questo caso va presentata al magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza chiederà poi delle informazioni rispetto alla pubblica sicurezza e anche rispetto al luogo in cui si chiede di poter andare. La decisione viene poi comunicata immediatamente al pubblico ministero all'interessato si possono, entro 24 ore dalla comunicazione, si può fare reclamo al tribunale di sorveglianza. Nell'opuscolo poi si parla anche di rinvio dell'esecuzione della pena, che però non tratteremo perché in realtà con quello che era stato chiamato DDL sicurezza, DDL 1660, è stata tolta il rinvio dell'esecuzione della pena, quindi questa parte non la leggeremo con...
1: Radio Stacchio trasmette solo roba buona. Radio Stacchio trasmette solo roba buona. Hey, oh, Stacchio.

Prova. Siamo in diretta. In diretta improvvisata. C'è una ragione, ma non ve la spiegheremo oggi. Però sappiamo solo che faremo un'oretta insieme di lunedì pomeriggio.

0: E abbiamo appena ascoltato l'introduzione, il primo pezzo di Ingram, questo disco del 2021 degli Orua, un interessantissimo gruppo brasiliano da Rio de Janeiro. Sono in quattro, il chitarrista e fondatore, un po' anche anima musicale del progetto, Lea Almeida, Joano Casessa ai synth, Bigu Medina al basso e Anna Zumpano alla batteria. Un mix di suoni che parte sicuramente da una grande passione per la psichedelia, la psichedelia anche di fine anni 80-90, quella che va a mischiarsi al post-rock, che va a riprendere ancora prima, negli anni 70, il krautrock, e ci inseriscono ritmi, strumenti, riprese dalla musica tradizionale brasiliana. E quindi ci accompagneranno in questa oretta
1: Noi
0: di
1: l'album
0: pezzo in pezzo.
1: Ingrem è l'album che stiamo ascoltando dell'anno
0: 2021.
1: 2021.
0: Nel frattempo, se volete andarveli a spulciare, hanno fatto uscire almeno altri tre o quattro dischi, di cui l'ultimo un bellissimo split molto più ballerino di quanto siano di solito, che ti trasportano in queste atmosfere trascendentali e un po'
1: E
0: brasiliane e un po'
1: ovviamente per
0: rock.
1: chi non avesse poi la possibilità di andarseli a cercare, ci scriva o ci
0: Ma
1: prenda
0: certo.
1: contatti con noi che facciamo in modo di metterla in onda un po' più spesso. Intanto andiamo al Obrei Orei.

0: E Pezzone, devo dire, non è un errore nostro, ma è proprio il
1: Eh sì,
0: Pezzone che è così,
1: proprio
0: che a
1: loro.
0: 30 secondi dalla fine riparte con il bittone.
1: Eh sì, appassionati di pop, se dovete tagliuzzare qualcosa, questo finale era veramente importante.
0: Allora, noi cosa facciamo? Proseguiamo, farei forse un'interruzione e parlerei un attimo di quello che è andato in programmazione negli ultimi giorni. Sono stati delle giornate molto piene. Abbiamo avuto Rien à Dire dal giovedì, Ponte Radio il venerdì e il sabato Radio Mandragora. E infine con Ducali Croc abbiamo chiuso con la domenica. Fatto quattro programmi in cui si è detto un sacco di cose. E nella fattispecie, noi abbiamo partecipato alla puntata del Ponte Radio, e nel quale si è parlato di carcere, si è parlato della costruzione di nuove carceri, di un carcere che stanno costruendo in provincia di Pordenone. E la ditta che lo sta costruendo è una ditta di grandi opere e ha già costruito altri tre carceri, due in Perù e uno in Francia. Su quello in Perù, che abbiamo dato qualche notizia in più perché è un carcere di 3.100 posti per detenuti, un bello grosso, abbiamo dato l'informazione a fine puntata che c'era arrivata una comunicazione via SMS che c'era stata una fuga negli anni passati, nel 2007, da questo carcere. In realtà c'è stata una fuga dal carcere di Ica nel 2007 per un terremoto, una fuga che ha previsto circa 600-650 detenuti evasi. E solo pochi sono poi ritornati, diciamo, di propria volontà, però non era il carcere che sta costruendo questa ditta, questo è un altro ancora, probabilmente non c'è informazione, almeno non l'ho trovata, non sono un grande ricercatore, che sia esattamente la costruzione del carcere alternativo a quello distrutto nel 2007. Tutto porterebbe a pensare, perché comunque sono numeri veramente molto, molto, molto grossi. E niente, dopo questa correzione un attimo della puntata del venerdì, anche perché è andata in replica qualche ora prima della nostra diretta, noi torniamo sereni e andanti sugli Orua.
1: Eucalyptus.

0: E gli Orua ci portano dove vogliono loro, fanno quello che gli piace e ci piace anche a noi.
1: Giustamente, giustamente. C'era Pino Daniele che diceva che c'è chi tiene complessi e chi non ne vuole.
0: Vedi?
1: Lui era blues, era blues.
0: E continuiamo forse con un'altra canzone ancora di questo.
1: Era Eucalyptus, l'abbiamo detto all'inizio, e adesso noi andiamo in un ordine che ricorda molto Senti bene.
0: Sì, avremo questa
1: E
0: scaletta
1: questa cosa
0: musicale.
1: qua. Esatto.
0: Sta seguendo la scaletta del disco intero che vi stiamo proponendo.
1: Sì, perché comunque tutto sommato alla fine non ci garba il pezzo in sé, ci piace il lavoro complessivo, diciamo, della band, del gruppo, cioè quello che propongono dal primo all'ultimo pezzo che tirano fuori.
0: Eh sì, e poi spesso può capitare anche che alcuni pezzi riesci ad apprezzarli meglio, ascoltandoli vicino a quello che magari c'era prima e a quello che succederà dopo.
1: Esatto, c'è tutto un arrivo
0: E
1: e
0: questo
1: una
0: secondo me è uno di quei
1: preparazione a quello
0: dischi in
1: dopo.
0: particolare.
1: Quindi noi ci buttiamo in Essenzia Brutta.

dato che ci troviamo oltreoceano con gli Orua, non si tratta esattamente di posti molto vicini, però vabbè, insomma, per noi hanno lontananze simili tra di loro, ci sembrano vicini per questo. In ogni caso, in Venezuela leggiamo che c'è stata una rivolta in carcere domenica. Domenica è scoppiata questa rivolta dello stato di Barinas, nella parte sud-occidentale del Venezuela. Finora, si legge almeno dai notiziari, non sono stati segnalati feriti o morti. I disordini sono iniziati quando i detenuti hanno preso il controllo della struttura per protestare contro presunte percosse e torture seguite all'avvio di un nuovo direttore del carcere. E l'informazione la leggiamo dalla Press e niente, cioè abbiamo solo questa info qua. Almeno per quanto riguarda l'estero. Mentre abbiamo un altro aggiornamento riguardante le carceri, però qua in Italia. Siamo ad Arghillà e leggiamo, in Reggio Calabria si tratta, leggiamo una notizia che ci arriva da là. Grave episodio all'interno del carcere di Arghillà, leggiamo, dove un detenuto ha danneggiato in modo significativo le apparecchiature destinate alla telemedicina e all'assistenza sanitaria dei reclusi. Secondo quanto si apprende, l'uomo avrebbe chiesto di essere accompagnato in infermeria e una volta giunto nell'area sanitaria avrebbe distrutto i dispositivi utilizzati per garantire le prestazioni mediche a distanza, compromettendo un servizio considerato essenziale per la tutela della salute all'interno dell'istituto penitenziario. Vabbè, noi ne diamo notizia perché comunque qualsiasi cosa che succeda all'interno delle carceri di disordine ovviamente è merito del carcere stesso. E torniamo intanto agli Orua a ascoltarci quella che intanto stava andando in sottofondo. Ma ce l'ascoltiamo un attimo meglio. Cravina Flor.

0: E cavallo branco, una roba incredibile,
1: Incredibile.
0: incredibile. Ci ha lasciati, ma come ogni pezzo di questi Orua, la loro libertà nell'andare a cercare quello che vogliono mi fa star bene. Allora, facciamo un attimo una piccola parentesina così, di sempre informativa. Cosa abbiamo fatto fino adesso per chi si è collegato? Abbiamo parlato. Allora, parliamo di carcere in questa piccola oretta dalle 5 alle 6 di oggi, poi vediamo. Abbiamo parlato del carcere di Ica sotto Lima, in Perù, perché se ne è parlato venerdì al Ponte Radio, si era detto che appunto c'era stata un'evasione. E c'è stata nel 2007 e si trattava di un altro carcere rispetto a quello che informavamo che sta venendo costruito attualmente per 3.100 persone dalla stessa ditta che costruisce un carcere qua vicino a 200 km da Verona. E poi abbiamo parlato anche di un paio di casi di disordini interni, quindi in Venezuela è scoppiata una rivolta e in seguito anche del cambiamento del direttore penitenziario. E infine abbiamo parlato anche di Calabria, dalla Calabria, un carcere in Calabria, ad Arghillà, dove è stata distrutta della strumentazione medica, appunto come risposta ovviamente alla condizione interna carceraria. Questo invece è il caso di un detenuto che si è ribellato all'interno, non è questione di tanti. Comunque. E proseguiamo con una carrellata, parliamo rapidamente del sovraffollamento. Il sovraffollamento carcerario in questo periodo è alle stelle, ovviamente, e dico ovviamente perché il governo è un governo che abbiamo capito che gli piacerebbe vedere una buona fetta rinchiusa, una buona fetta degli abitanti di queste terre rinchiusa al sicuro da qualche parte in modo che non rompa ai piani del governo. E allora andiamo a vedere un attimo quali sono le informazioni di questa settimana. Questa settimana riusciamo a leggere sul Tirreno che a Livorno pare che siano raddoppiati addirittura i detenuti alla Gorgona, cioè il carcere di Livorno. Leggiamo il trafiletto direttamente del Tirreno. Il sindaco interviene dopo la decisione di inserire a breve ancora 10 carcerati. A seguito di un'incomprensibile decisione del Dipartimento Centrale dell'Amministrazione Penitenziaria, afferma il sindaco, il numero dei detenuti presenti sull'isola di Gorgona è praticamente raddoppiato, passando da 75-80 presenze alle attuali 130. E quindi, vabbè, il sindaco si lamenta ovviamente non tanto perché ha un'indole anticarceraria, ma per altre ragioni che lo stringono. E passiamo. Vabbè, adesso non. Comunque, passiamo a un altro. Lasciamo Livorno, scendiamo un po' più giù a sud, Santa Maria Capua Vetere. E la notizia ce la dà edizionecaserta.net di ieri. Cresce il confronto sulla gestione sanitaria all'interno della casa circondariale Francesco Uccella di Santa Maria Capua Vetere. Al centro della vicenda vi sarebbero alcune decisioni adottate nel corso del 2025 dall'ASL e dalla direzione sanitaria che avrebbero cambiato le modalità di assistenza e somministrazione delle terapie ai detenuti. Secondo quanto emerso, una disposizione firmata il 16 luglio dell'anno scorso dal direttore del distretto sanitario 21 avrebbe stabilito la sospensione temporanea degli ambulatori presenti e nei reparti detentivi, una misura che, stando a quanto trapela, sarebbe ancora attiva e che avrebbe portato il trasferimento dei detenuti presso l'infermeria centrale per ricevere cure e medicinali. Questo è quanto riguarda il Santa Maria Capua Vetere e infine abbiamo

0: settimo aggiornamento riguardante il sovraffollamento delle carceri, che è da Latina. Da Latina è una delle 8 carceri italiane con un tasso di sovraffollamento che supera il 200%, ed è un dato che evidenzia una condizione già emersa in diverse occasioni con numeri preoccupanti in merito alla casa circondariale di via Aspromonte, e che si inserisce in un quadro sempre più drammatico. Questo lo leggiamo da Latina Today. Diciamo le fonti, perché ovviamente non è che leggiamo cose che ci piacciono, e quindi scarichiamo un attimo la responsabilità di brutte parole che ci tocca leggere magari a volte, però le informazioni passano anche in questa maniera. Ecco, questo è un po' una carrellatina rapida per darci un po' il sapore di questa settimana riguardo a questo tema, un tema che comunque il governo continua a parlarne. E ne continua a parlare non tanto come problema del sovraffollamento, ma come problema di poche carceri. E infatti la soluzione, dopo aver fatto decreti sicurezza e diverse leggi che riescano a portare dentro sempre più persone, ora serve spazio, e quindi vanno cercando nuove carceri, vanno cercando nuovi modi di costruire carceri e anche nuovi materiali, nuovi progetti. Con questi, appunto, si fa riferimento ai moduli e a tutta una edilizia molto più rapida di costruzioni che sta venendo un po' a galla, anche grazie al fatto che negli anni i CPR, che sono i lager per migranti, sono stati costruiti più in quel modo lì, perché rispondevano anche a delle necessità diverse rispetto al carcere, e avevano anche una burocrazia un po' diversa perché nati in altri anni e così via. Ecco, quindi noi tentiamo di tenere un po' un occhio aperto su tutta questa questione. Contenti che questa voce possa arrivare anche dentro al carcere di Montorio, che magari qualcuno possa ascoltarci e magari qualcuno possa anche scriverci. Per scriverci da dentro, Radio Stacchio non ha un indirizzo, però ha diverse radio sorelle con cui fa cose, fa programmi e condivide contenuti e cerca di portare avanti un po' uno sguardo critico. E con l'appoggio di Radio Onda Rossa riusciamo ad avere anche un indirizzo, quindi scrivere a Radio Onda Rossa, che magari quello che volete scrivere è destinato a Radio Stacchio, e in questo caso ci verrà recapitato dalla radio sorella Radio Onda Rossa. Noi intanto ci ascoltiamo ancora un altro degli Orua, siamo oltre la metà dell'album. Abbiamo ascoltato più di metà e a me almeno non basta, non so.
1: No, a questo punto un altro paio servono.
0: Gran voglia, e ci ascoltiamo Slow Motion.

0: Atmosfere veramente sognanti, tra il sogno e la psichedelia ci trasportano dove vogliono, e infatti non ce ne siamo solo accorti noi di quanto siano belli e facciano star bene gli Oruha quando suonano, ma nel 2019 anche Duff Marsh, che magari è un nome che non dice niente, ma è il fondatore dei Built to Spill, che negli anni 90, inizio anni 90, sono stati tra i gruppi fondatori di quello che poi è stato lo slowcore e tutto quell'ambiente sonoro che dopo il punk hardcore volevano suonare qualcos'altro, volevano forse divertirsi di più suonando, far vivere tutte le loro influenze e quindi magari delle batterie, delle chitarre che ti portano un certo tipo di violenza e delle voci etere, sognanti, che, a cui si è ispirato molto il nostro amico degli Oruha. Infatti, Built to Spill sono un altro gruppo da segnarsi. Appunto, nel 2019 i signori Built to Spill hanno scritto agli Oruha, hanno detto collaboriamo, vogliamo produrre un disco insieme a voi. E non solo hanno prodotto un disco insieme, ma poi tre dei quattro Oruha hanno fatto da band ai Built to Spill in tour, quindi sul palco c'erano anche loro a suonare il tour americano internazionale con questa band seminale, anche per loro sicuramente. E è
1: Quasi
0: molto
1: quasi
0: bello.
1: da prometterli per il futuro i Built to
0: Ah,
1: Spill.
0: sicuramente. Qua si sta
1: Facciamo
0: creando forse
1: quasi
0: una
1: qua.
0: puntata di Senti Bene già fatta con
1: Sì, un sacco di
0: le
1: promesse, dobbiamo riuscire a
0: influenze.
1: mantenerle qua,
0: Sì.
1: perché sennò.
0: E quindi ne ascoltiamo un'altra. Outros Santos.
1: Siete pronti?
0: E continuiamo.

0: Sì. È così perché ci piaceva così tanto che l'abbiamo fatta ripartire, così dall'inizio, impunemente. No, è ripartita per sane ragioni sottonaggini
1: varie, eventuali.
0: E no, eravamo impreparati a questo fine pezzo perché eravamo avvolti completamente
1: nei suoni.
0: Nei suoni. Quindi in realtà riprendiamo con Eluar. Eluar è il terzo ultimo pezzo. E siamo agli sgoccioli ed eccolo qua subito.

0: E rieccoci qua, rieccoci qua. Bellissimo Eluar. Riprendiamo dall'interludio che ormai ce lo siamo rubati come sound da tenere sotto mentre parliamo, mentre le nostre voci sovrastano.
1: Un tappetino persiano, un tappetino brasiliano.
0: Un tappetino brasiliano volante, ti dirò pure, cioè, assai magico. Niente, noi dedichiamo quest'ultimo piccolo angolo di informazione su detenzione, carceri e qualsiasi cosa che abbia a che vedere con la privazione della libertà personale. E abbiamo un articolo che ci informa di un'inchiesta fatta da Natali Sclippa sulla Via Libera, che è un notiziario, appunto. Niente, noi ci addentriamo nella lettura di questo articolo che presenta questa inchiesta. L'inchiesta di Natali Sclipa, pubblicata sulla Via Libera, apre a una finestra su uno degli angoli più opachi del sistema italiano dei rimpatri, le cosiddette camere di sicurezza. Le camere di sicurezza della Questura di Milano, utilizzate come luoghi idonei per trattenere, così almeno è stato scritto, sempre tra virgolettato, per trattenere cittadini stranieri in attesa di espulsione. Una formula burocratica apparentemente neutra, dietro cui si nasconde una realtà molto più dura: spazi pensati per fermi e arresti temporanei, trasformati in luoghi di detenzione amministrativa per persone che non hanno commesso alcun reato, ma che vengono private della libertà perché prive di un permesso di soggiorno valido, ossia di documenti. Secondo quanto riconosciuto da Sclippa, nella città lombarda sono 16 le camere di sicurezza collocate al piano terra della questura e utilizzate anche per il trattenimento di persone in attesa di rimpatrio. Da gennaio 2024 ad agosto 2025, in questi luoghi idonei e nelle camere di sicurezza milanesi sono state rinchiuse 592 persone in un anno. Numeri che bastano da soli a smentire l'idea dell'eccezionalità. Non siamo davanti a un episodio marginale, ma a un pezzo strutturale, seppur nascosto, della macchina delle espulsioni. Il punto centrale è proprio questo: l'idoneità proclamata dall'amministrazione viene smentita dalle condizioni materiali. Mancano sedie e tavoli, i bagni sono sporchi, le coperte non vengono sanificate, la luce naturale è scarsa, non c'è nemmeno un ambulatorio medico. Il garante dei detenuti, dopo la visita del luglio 2025, ha certificato una situazione incompatibile con il rispetto dei diritti fondamentali. Chiamarli luoghi idonei diventa allora un rovesciamento della realtà. Idonei non alla tutela della persona, ma alla loro invisibilizzazione. Queste stanze sono il volto amministrativo della violenza di frontiera. Non hanno l'immagine brutale dei CPR, non producono sempre rivolte, incendi, morti o scandali pubblici, ma proprio per questo funzionano meglio, perché restano fuori dallo sguardo collettivo. Sono luoghi di passaggio, di attesa, di sospensione, dove la privazione della libertà viene compressa dentro una procedura e sottratta alla discussione democratica. Noi ci fermiamo qua con la lettura di questo articolo. L'articolo prosegue ovviamente e sicuramente l'inchiesta è la cosa più interessante di tutto questo. Lascerei giusto un commento, perché è vero che effettivamente più disumano è un ambiente e più si deve lottare perché questo non lo sia più. È una condizione un po' difficile trattare di diritti quando sostanzialmente le persone vengono prese solo per non avere un pezzo di carta in tasca, quindi è sempre un terreno molto scivoloso quello della detenzione amministrativa. In più c'è un'altra questione che appunto queste camere sono all'interno delle questure. Le questure hanno le polizie in generale hanno delle armi, diciamo, che non devono passare da scusate, non armi non inteso armi da fuoco, ma armi in senso giuridico. Che possono fare cose senza per forza passare dall'impianto giurisdizionale. Quindi hanno delle misure di polizia per cui non devono chiedere niente a nessuno, raccolgono dati in maniera autonoma. E motivo per cui un sacco di persone, magari qualcuno se n'è anche accorto, che chi riceve magari a seguito di manifestazioni o qualsiasi impegno minimamente politico che si possa avere in questa società, e quando si riceve un foglio di via o una misura come queste qua, che sono misure di polizia, è la polizia che sceglie che tu non devi stare in questa città, in quell'altra, non puoi rimanere là, non puoi attraversare questi posti. Sono tutte scelte della polizia e basta, senza un giudice che debba firmare, senza una controfirma in generale di qualsiasi altro ruolo nella società. Ecco, questo è un piccolo appunto, giusto per capire che c'è tutto un ambiente come quello di cui si parlava prima, queste stanze di sicurezza, che diciamo è pieno potere della polizia. Quindi è sempre più difficile riuscire a cavarne fuori qualche vittoria giuridica nel momento in cui dall'altra parte c'è la polizia. In ogni caso, questo era solo giusto un appunto. Le armi amministrative della polizia, appunto, sono il foglio di via, il DASPO, la sorveglianza speciale. La sorveglianza speciale è praticamente una misura sostanzialmente carceraria. Perché vieni privato della tua libertà e hai degli orari di ringresso, hai delle persone che non puoi vedere, insomma, è una sorta di domiciliari all'acqua di rose, ecco, dai, mettiamola così. Però è comunque una forma in mano completamente alla polizia. Se la polizia decide che tu devi, cioè, che tu devi ricevere questa misura, tu la riceverai. Al contrario, magari dei reati o di qualsiasi altra cosa, per cui ci sono diverse figure nella società che devono giudicarti e non solo la polizia. Vabbè, grazie di aver ascoltato questo pippone. E nel frattempo chiudiamo la puntata di oggi d'improvviso,
1: Sì.
0: un'improvvisata, e la chiudiamo con Diamante nasce.
1: E direi anche poi alla fine la chiusura Osiris che vedo essere già un altro. E
0: Esatto.
1: quindi concludiamo la puntata concludendo anche l'ascolto di questo disco per intero,
0: Esatto, e chiudiamo con il pezzo Italofono. Quantomeno nel titolo, perché Diamante
1: quantomeno la
0: nasce,
1: lettura.
0: almeno quantomeno il titolo ce l'abbiamo come italofono. Bene, buon ascolto e ci sentiamo dopo il pezzo.
1: Ciao.

0: E finisce così l'album degli Orua.
1: Ingram.
0: Qua, incredibile. Allora, vabbè, ovviamente l'ultimo outro, che a sto punto ce lo mettiamo sotto mentre parliamo. E mentre salutiamo, era bellissimo. È stato veramente un album pieno di sorprese, direi.
1: Sì.
0: Perché quello che abbiamo un po' notato è il fatto che all'interno della canzone ci si tiene proprio a fare dei cambi e delle robe, quasi a camuffare il fatto che non sia più quella canzone lì.
1: Sì, cioè, notavamo che
0: Molto.
1: senza guardare appunto i secondi, i minuti che passano, alcune canzoni potevano diventare più di una, alcune canzoni vicine invece potevano diventarne una.
0: Esatto, un album da 13
1: Questo.
0: pezzi, ma a noi ce ne è sembrato 20
1: Sì.
0: magari, ecco.
1: Un bellissimo acquazzone estivo di influenze
0: Super.
1: musicali.
0: E con questo, ovviamente, noi ci siamo dimenticati di dare l'indirizzo a cui iscriverci. Allora, io sono sicuro che tutti all'ascolto lo sentiranno, ma scusate i muggiti. Comunque, l'indirizzo a cui iscriverci è Radio Onda Rossa, via Volsci 56. Noi non siamo Radio Onda Rossa, noi siamo Radio Eustachio, ma siamo senza fissa dimora.
1: Sì.
0: E quindi, essendo senza fissa dimora, abbiamo l'appoggio della nostra sorellona, una delle nostre sorellone un po' più grande, che è appunto Radio Onda Rossa. Quindi, via dei Volsci 56, Roma. Scrivete a questo indirizzo, mettendo presso Radio Eustachio, e la missiva arriverà a noi. Noi ci salutiamo. Con tutta probabilità ci risentiremo lunedì prossimo. Pian pianino, magari andiamo dando un format un po' più definito a questo spazietto che vuole essere dedicato un po' a chi è privato della propria libertà personale. E noi ci risentiamo settimana prossima, quindi.
1: A presto.
0: A presto.

0: sto facendo, Dio che? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che?

0: praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Stack ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto
0: e di Solletica con Gusto. Ehi, bel fusto, non sei mica avvusto.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Far out. Far out. Far out.

0: tromba.
1: La tromba?
2: Ah, la tromba.
0: La tromba.
1: Scusa, ma che radio è?

0: Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile
1: ogni domenica dalle 15 alle 16
0: con un'ampia rubrica sportiva,
1: previsioni meteo,
0: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana. Duca Rick Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

0: facendo, Dio che sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai stasera?
3: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai tu stasera?
3: Ribaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Po' di tutto, c'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che...

0: un raccontino di Lansdale.
1: Io cagli sbirri.
2: Oh, andiamo, dai.
3: Polizia, fermi tutti. Mani in alto. Tu col borsone. Metti giù lentamente quel cazzo di libro. Ti tengo sotto tiro. Non fare cazzate.
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

face went pale. He recognized the sound.